0: tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Segnale orario.
3: Sono le 2:03.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

sì, perché dici parli di sport, però bisogna sempre specificare il calcio. Soprattutto, sopra ogni cosa, nell'Osurace, da questa parte dei microfoni, di Master Jay ad aprire. E adesso. Capolavoro.

collaborazione con DJ Spin in questo coinvolgente emotivo In the City, una perla urban underground che ci accompagnerà in una sorta di viaggio sonoro tra il sound della strada con una bella batteria incalzante, una linea di basso travolgente, qualcosa che è destinato ad accendere le piste da ballo, perché poi c'è la voce, la strumentazione che si fondono davvero molto bene, dando vita a un singolo destinato sicuramente a diventare un punto fermo, specialmente per chi ama la musica house. Le 14:19, dicevamo, ben ritrovati, l'appuntamento di oggi. Un saluto come sempre alle emittenti collegate con noi in Piemonte, gli amici di Radio Villa Sound che poi ci ritrasmetteranno in replica, in Veneto gli amici di RVD 88.8,

motivo che segna la prima uscita ufficiale del leggendario gruppo di Detroit per una nuova etichetta, la Glitterbox Recordings. Detto questo, amici, siamo giunti alle ore 14:30 e parlavamo di Milano, che si conferma ancora una volta la città più cara d'Italia. Ce lo dice il Codacons, che ha pubblicato la consueta indagine sui listini al dettaglio in vigore nelle principali città italiane. L'analisi dell'associazione prende in esame 33 voci diverse, ovvero 20 di prodotti alimentari, 13 di servizi. Il quadro che ne deriva è quello di una Italia divisa. Le città del nord sono molto più care e meno convenienti di quelle del sud. L'analisi del Codacons è realizzata sulla base dei dati dell'osservatorio prezzi del Mimit aggiornati nel mese di giugno. Il risultato? Ve lo dico subito: a Milano, per acquistare le 33 voci prese in considerazione, servono quasi 693 euro. Napoli invece risulta la più economica tra le città d'Italia. La spesa è di circa 402 euro, il 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Il podio delle città più care del paese lo completano Bolzano, dove la spesa per le 33 voci è di 652 euro, Aosta e Bologna, dove ci vogliono poco più di 640 euro. Al sud

dentisti e cinema, proprio per fare alcuni esempi. A Milano i servizi costano 491 euro contro i 262 di Napoli. Aosta e Bolzano superano entrambe i 452 euro, mentre Palermo si ferma a 292. Sugli alimentari invece le distanze rimangono ampie ma meno estreme. Per comprare frutta, verdura, carne, pesce e altri generi alimentari inseriti nel paniere, la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben 6 città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze, tutte del nord o centro Italia. Il totale scende a circa

Nel viaggio dei prezzi realizzato dal Codacons si scopre poi che il pane fresco più costoso tra le città monitorate è venduto a Bolzano e costa in media 7,16 euro al chilo. A Napoli siamo sui 2,46, passando alla carne a Firenze c'è il prosciutto crudo più salato, in media 41 euro al chilo. Trieste poi spicca per i costi di zucchine di un taglio capelli donna. Per le zucchine siamo sui 3 euro al chilo, mentre per il secondo, quindi il taglio capelli donna, si va oltre i 33 euro. Solo il taglio, attenzione. Per lavare l'auto la spesa varia da un minimo di 8,50 euro ad Ancona fino a un massimo di 21 euro a Bolzano, mentre se si necessita di un dentista per un'otturazione conviene andare a Palermo. Qui bastano 71 euro contro i 176 di Aosta. Per la pizza meglio sedersi ai tavoli di Catanzaro. Lì bastano circa 10 euro a differenza dei quasi 15 di Bolzano. Per il cinema il consiglio è di andare a Bari, dove il costo medio del biglietto è di 7,3 euro, evitando Bologna, quasi 12 euro. E l'analisi del Codacons prende anche in esame le spese per gli animali domestici, altra voce che incide pesantemente sui bilanci di milioni di famiglie. Per quanto riguarda il servizio di vaccinazione presso un veterinario, il costo medio varia da un minimo di 29,50 euro a Napoli fino a un massimo di 63 a Milano, mentre per la toilettatura del cane si spendono 24 euro a Bari e Catanzaro, quasi 50 euro ad Ancona. Quindi, amici miei, nonostante i costi, comunque Milano continua ad attrarre capitali e anche persone, no? Perché poi è la tipica città che offre servizi che purtroppo il resto del paese fatica a garantire, no? In primis ci metto un mercato del lavoro sostanzialmente dinamico, magari hai anche possibilità di carriera, no? Alte possibilità di carriera, stipendi mediamente superiori alla media nazionale, poi i trasporti che comunque funzionano, le connessioni internazionali di sicuro continue, un'offerta di intrattenimento di alto livello, quindi alla fine dei conti i servizi

parcheggiante molto molto moderno. E beh, dai, apprezzato moltissimo per la sua energia contagiosa da pista da ballo. Poi vabbè, ci sono i soliti puristi del caso che notano che il tutto si basa su ritornelli

rispettando peraltro anche la melodia iconica di Patrice Rushen, andando peraltro anche a modernizzare le percussioni. Bel progettino. Nell'appuntamento di oggi non ci resta che attendere. Parlavamo di questo signore che ha tentato di strozzare il vicino in aereo. E allora raccontiamo di questo signore che è stato legato con diversi giri di nastro adesivo al suo sedile dopo che ha dato in escandescenze durante un volo di American Airlines, decollato da Dallas e diretto a New York. Un 67enne dell'Arizona è stato ammanettato da altri passeggeri dopo che ha cominciato a gridare e ha tentato di strozzare a mani nude il suo vicino. Secondo alcuni testimoni avrebbe cominciato a gridare parolacce e insulti razzisti. A quel punto sarebbero intervenuti due passeggeri, ex agenti delle forze dell'ordine, che hanno preso lo scotch e lo hanno bloccato alla sua

Il volo è stato comunque costretto a cambiare rotta ed è atterrato a Baltimora. Una volta che il volo ha toccato terra, a bordo sono saliti agenti delle forze dell'ordine e dell'FBI che hanno arrestato, questa volta ufficialmente, l'uomo e lo hanno portato via. Poi il volo è ripartito per la destinazione prevista. Mamma mia, no, ma effettivamente sembra una trovata pubblicitaria, no? Perché alla fine io vorrei sapere chi è quella persona che ha portato lo scotch in aereo in America a settembre. Ah, perché poi alla fine, sai com'è, da scocciatore a scocciato il passo è molto molto breve, no? Da scocciatore a scocciato è un attimo. E vabbè, cose dell'altro mondo, no? In Italia già sarebbe stato

rispetto anche tante volte ad arrangiamenti molto complessi. Double the Funk, 14:53 i minuti. Amici, ormai siamo alla sesta ondata di calore dall'inizio di un'estate che sembra non finire mai, anche se le temperature durante il giorno schizzano di ben 6-8 gradi sopra la media. Anche in questo inizio

in Calabria e sul versante adriatico abruzzese. In pianura attenzione alla canicola che già è esplosa nel bolognese, dove in questi giorni si sfioreranno i 36 gradi. Non si sa fino a quando, diciamo così, anche se io ho letto anche degli articoli che riguardano questo fenomeno El Niño, questo riscaldamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico che sta un po', diciamo così, alterando i modelli climatici globali, che sta raggiungendo livelli di forte intensità, e quindi alla fine dei conti gli esperti dicono che se va avanti così, io mi auguro che sia una bufala, se va avanti così, dicono gli esperti, avremo un inverno fin troppo mite. Quindi un inverno con temperature nettamente al di sopra dei valori stagionali, anche di 4-5 gradi, il che non è poco. E quindi chiaramente l'effetto potrebbe essere molto molto

che nel 2000 insomma campionava un successo trascinante, tipicamente disco del 1979 dei Black Ivory. Sto parlando di questo capolavoro di Barbara Tucker, accreditata come Miss Barbara Tucker, con la presenza vocale di un tale Daryl Bonneau, un brano che divenne un enorme successo nei club, raggiungendo anche la prima posizione Dance Billboard nel lontano anno 2000. Detto questo, breve stop per noi, torniamo chiaramente tra poco, state lì, non cambiate, e avremo la seconda ora dell'appuntamento di oggi con noi.

0: Cornello Surace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Se sei anziano, bisogna ammetterlo, è così, la vita purtroppo scorre.
2: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
3: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
4: Presidente,
5: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a buttare.

Era l'estate 1991 con i De La Soul, testi molto arguti, groove contagioso, la produzione creativa di Prince Paul, un brano delizioso caratterizzato.

15-8 minuti, ben ritrovati, la nostra seconda ora insieme, come sempre all'inizio di ogni ora salutiamo le emittenti che sono con noi anche oggi, in Piemonte Radio Villa Sound che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD 87.7 in FM DAB per tutta la regione, in Calabria gli amici di Radio Medua Movida, Radio Amore Catanzaro e poi le nostre digital radio. rtaplanet.eu, radio1000cuori.ca, Radio Patata ascoltabile dalle app dedicate, dalla piattaforma laut.fm, gli amici di .radioveneto.altervista.org, Radio Fa Buon Sangue, gli amici in Calabria di Radio Antenna Ionica. Da oggi diamo ancora una volta il benvenuto agli amici di Radio Messina che trovate al portale www.anstv.it e poi la sede centrale skylab91.altervista.org. Detto questo, parlavamo insomma della regione Emilia-Romagna che ha deciso di fare un regalo ai genitori perché ha aperto le scuole primarie già da una settimana, dallo scorso 31 agosto, in anticipo rispetto all'apertura ufficiale prevista a metà settembre. L'obiettivo? Sostenere i genitori che devono anche tornare al lavoro. Un progetto gratuito su base volontaria finanziato dalla regione con 3 milioni di euro e che coinvolge 150 scuole in 42 comuni. A Bologna hanno aderito 1700 bambini in 22 scuole e sono tutti un po' entusiasti di questa sperimentazione a sostegno delle famiglie, come ha dichiarato il sindaco. La scuola deve anche saper cambiare e adattarsi ai bisogni dei genitori, perché fare coincidere la vita familiare con il lavoro d'estate è veramente impossibile. Parlo chiaramente del sindaco di Bologna. La sfida adesso è rendere il progetto Settembre Insieme strutturale e quindi estenderlo ad altri comuni dell'Emilia Romagna. E magari, chissà, un domani la cosa potrebbe anche espandersi in altre regioni, no? Per i genitori questa cosa potrebbe essere un aiuto preziosissimo, perché di solito per i bambini le vacanze durano 3 mesi, mentre per i genitori molto meno. E non tutti, ovviamente, hanno una rete familiare di supporto. Poi vabbè, ci sono quelli che non vedono l'ora che magari questa cosa possa fare proseliti in altre regioni, perché non sanno dove parcheggiare i bambini. E perché proprio magari, se possono evitare per qualche ora in più di fare i genitori,

di produzione musicale. Le 15 minuti, una manciata di secondi, attenzione cari, perché tra poco parleremo, mamma mia, ancora la nuova edizione del Grande Fratello VIP. Mamma mia, che schifo. Raffaele

italianissimo Raffaele Ciavolino. Davvero molto molto bella la traccia. Quasi 21 minuti al di là delle ore 15, amici, la nuova edizione del Grande Fratello VIP pronta a partire. E ormai manca poco, qualche settimana tornerà in prima serata su Canale 5. I primi concorrenti a essere stati ufficializzati sono Alex Belli e Gwendalina Tavassi. Come nell'ultima stagione, al timone ci sarà Ilari Blasi, fresca peraltro anche di matrimonio, affiancata dalle solite Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste. E tra ritorni e volti nuovi il cast comincia a prendere forma. Hai capito, ma insomma... E pare peraltro che comunque i primi due, ormai è ufficiale, ripeto, saranno Alex Belli e Gwendalina Tavassi. Dovrebbero chiamarlo Grande Fratello dei Falliti, perché praticamente se questa gente appartiene al rango dei VIP, noi poveri comuni mortali apparteniamo alla Royal Family, no? Che ne pensate voi che state ascoltando la radio? Ormai siamo lontani anni luce, no, dal vero grande fratello dei primi anni 2000. E comunque già questi primi due nomi ci fanno capire che sarà l'ennesima edizione di

Kid K, brano che ottenne un successo di critica e pubblico proprio a cavallo tra il 1989 e il 1990, molto apprezzato per la sua energia contagiosa in stile hip house, la linea di basso pulsante, l'interpretazione chiaramente orecchiabilissimo. Detto questo, amici, siamo giunti alle 15 e 28 i minuti. Attenzione, perché tra non molto parleremo del nuovo trend.

Nuova canzone James Pool nell'appuntamento di oggi alle 15:32 minuti, una manciata di secondi. Attenzione, perché parlavamo del nuovo trend, anche perché chiaramente si parla di no comfort ma originalità del soggiorno, proprio per rendere l'esperienza del viaggio memorabile. Questa cosa chiaramente lambisce le intenzioni, le idee di viaggio dei giovani, delle nuove generazioni, e secondo una piattaforma inglese globale di viaggi con sede nel Regno Unito,

forse perché gli hotel tradizionali sono tra loro molto simili, non hanno una personalità, mentre questi alloggi, decisamente peregrini, valgono il viaggio e rimangono impressi nella memoria e nei social. E quindi qui secondo me i nuovi viaggiatori amano fare esperienze e quindi preferiscono vivere in posti fuori dal solito, amano staccare la spina proprio perché ci si sente quasi avulsi dalla realtà, e quindi è chiaro che secondo me stanno così le cose e stante così le cose l'industria del turismo in Italia dovrà rivedere le sue offerte in Italia, e non solo secondo me, perché magari le offerte non possono basarsi più solamente su hotel con piscina oppure posti con negozi con oggetti turistici, perché chiaramente se cambia la domanda deve cambiare per forza l'offerta, punto e basta, è così. Per cui le nuove generazioni hanno deciso di cambiare l'idea di viaggio, quindi non più un posto con tutti i comfort dove riposarsi, dove essere serviti, riveriti, ma location originali, no?

fatto una vera e propria esperienza. Detto questo, torniamo alla musica. Traccia davvero molto molto bella. Qui si martella alla grande. Matteo Dentone. I'm not Spotify.

È un brano che ironizza su una situazione che spesso infastidisce i DJ, no? Tipo i frequentatori dei club che si avvicinano alla console per richiedere dei brani che gli stessi ascoltano dai propri telefoni, no?

l'appuntamento di oggi e attenzione cari, perché tra poco parleremo di Fabrizio Corona. Non so se lo sapete, la scorsa settimana Fabrizio Corona ha pubblicato una nuova puntata di Falsissimo

retro house e sicuramente anche la supervisione di Armand Van Alden per questa traccia Crazy Talk Space Cowboy nell'appuntamento di oggi. Gran bel riascolto questo qui. Dunque cari, Fabrizio Corona torna a far parlare di sé. Pare che sia stato aggredito da due giovani di 20 e 24 anni che sono stati denunciati dopo aver minacciato Fabrizio Corona chiedendogli 500 euro e dandogli appuntamento in zona Città Studi a Milano. Corona si è presentato all'incontro con la polizia dopo aver denunciato le chat intimidatorie. I due avrebbero colpito con delle catene il parabrezza della sua Range Rover. Uno è stato fermato sul posto, l'altro è riuscito inizialmente a fuggire. E secondo quanto riportato da Repubblica e Il Giorno, il ventenne fermato sarebbe figlio di un noto giornalista televisivo e restano da chiarire i motivi dell'aggressione. Ditemi quello che volete, ma io qui non ci vedo niente di chiaro. A parte che con 500 euro

chiese il riscatto per se stesso, mi pare di 10.000-20.000 euro, no? Poi da uno come Corona ti aspetti queste altre cose. Cioè, un'estorsione da poveracci, 500 euro, ma dai, ma su via. Il figlio del giornalista, del noto giornalista che chiede 500 euro, ma quanti anni c'ha? Altro che 20, 15 anni. Danny Parton. E aspettiamo anche lo spiegone a falsissimo, eh?

Siamo intorno ai 125 BPM in tonalità, se vi interessa, di sol maggiore, fondendo elementi house di matrice quasi quasi anni 90, motivi basati su accordi staccati, frequenze basse molto

motivo storico molto apprezzato per le sue euforiche melodie di pianoforte con i campionamenti vocali carichi, pregni di soul, il ritmo garage house incalzante, una meraviglia. Peraltro chiaramente il sample era tratto da due brani, in primo Inner Life dagli anni 80 e poi un brano dei primi anni 90. Adesso sto andando chiaramente un po' a tentoni, faccio leva sulla mia memoria, già insomma un po' così, è un po' altalenante, no? Allora, 15 quasi e 57 minuti, i vostri messaggi al 328 44 66 911. Saluto il mio amico Ivan che mi ascolta dalla provincia di Venezia e programma di oggi, mi ha scritto, tu te ne stai tranquillo alla radio, io invece alle ore 18, Italia-Turchia, finale europeo di volley femminile, ore 20 e 45, neanche la Juventus, no, non gliene può fregare di meno. Italia-USA World Cup basket femminile, canottiera, mutande, frittatona di cipolle, birra gelata e rutto libero. Complimenti! Ma in effetti sono molti che stasera non...

chi lo sa. Dicevamo di quello che sta accadendo in Giappone, miei cari, perché dopo una vasta indagine governativa giapponese è emerso che oltre un terzo dei single del paese, tra 15 e 39 anni, non ha intenzione di sposarsi. A frenare le nozze sono soprattutto i timori per la stabilità economica e il desiderio di preservare il proprio tempo libero e gli interessi personali. Tra i celibi e le nubili interpellate, oltre il 60% del totale, oltre il 35,1% ha dichiarato di non volere convolare a nozze, il 37,5% auspica un matrimonio futuro, mentre solo il 9,5% lo vorrebbe al più presto. E ora qualcuno magari starà dicendo che i giapponesi sono solamente una massa di depressi, di solitari, che non sono da prendere esempio perché là in Giappone non ci si gode la vita, troppa solitudine e quant'altro, ma io non mi sento di biasimarli assolutamente, perché sposarsi deve essere sempre, anzi usiamo il condizionale, dovrebbe essere sempre una scelta di sentimenti. Purtroppo, dato che per forza di cose lo si fa o lo si dovrebbe fare da giovani,

Era la storia di un uomo completamente esausto dalle incessanti richieste della sua compagna e stanca di giorno per il duro lavoro necessario a mantenere il suo stile di vita

anno di grazia il 1986, con questa band tedesca Hong Kong Syndicate, grande successo all'epoca, esattamente 40 anni fa. Domenica 6 settembre 2026, sono le ore 16:11, l'incipit della nostra terza ora insieme. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Solito imbecille che vi parla da questa parte dei microfoni fino alle ore 20, come sempre in onda sulle emittenti del circuito, in Piemonte Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette in replica.

Radio Amore Catanzaro e poi le nostre digital radio rtaplanet.eu, Radio Patata, ascoltabile dalle piattaforme classiche o dalla piattaforma laut.fm, dalle app dedicate, insomma Radio Mille Cuori.ca, gli amici di Punto

saranno molto, parleremo di questo weekend, per molti un weekend di controesodo, però sappiate che dall'altro lato 10 milioni di italiani sono già partiti da qualche giorno.

per lui sicuramente è capitato raramente di sottoscrivere un disco parola per parola, non nel senso vago del mi parla, ma proprio riga per riga. E quindi con Vita, Morte e Miracoli a J-Ax è successo tutto questo. Nuovo singolo, nuovo lavoro uscito da qualche giorno nell'appuntamento di oggi, dove peraltro anche J-Ax ha vestito quasi ogni traccia di country pop, languori acustici, e c'è qualcosa comunque di diverso rispetto al passato per quanto riguarda J-Ax, visto che il country è diventato una uniforme quando magari lo era il trap qualche anno fa, e quindi J-Ax l'ha indossata senza accorgersi che forse tradiva se stesso sostanzialmente. Però alla fine dei conti questo tradimento è piaciuto non solo a noi operatori del settore, ma anche ai fan. Detto questo, amici, attenzione, e da una parte quindi abbiamo detto che questo weekend è un weekend da bollino nero, weekend di controesodo, dall'altro lato 10 milioni di italiani sono partiti da qualche giorno, e secondo i dati dell'osservatorio Confturismo Confcommercio, settembre è il mese ideale perché si spendono in media 760 euro a testa, molto meno di quanto si spende ad agosto. Quasi 3 milioni di italiani faranno una vacanza breve, diciamo un long weekend, mentre 3 arriveranno a soggiornare anche 5 giorni. Gli altri invece faranno una vacanza di oltre una settimana, e beati loro, va. A settembre il 41% dei viaggiatori sceglie il mare, seguito dalle città d'arte per il 26% e la montagna per il 18%. Il 71% rimarrà in Italia, mentre il 23% andrà in qualche paese europeo e

in testa alla classifica abbiamo Spagna, poi la Francia e la Grecia. A viaggiare sono soprattutto gli over 55, che sarebbero il 42% dei viaggiatori. Nella fascia 35-54 anni il 35%. Per la scelta dei soggiorni gli italiani scelgono gli alberghi nel 30% dei casi, le seconde case nel 25% e i B&B nel 17% dei casi. A seguire ci sono anche le case in affitto nell'11% dei casi, gli agriturismi per il 6% e i villaggi vacanze o resort. E quindi forse anche per il cambiamento climatico settembre è il mese per molti migliore per fare le vacanze, soprattutto per quella gente che cerca pace, relax, belle giornate, al momento anche bollenti, e quindi i tempi sono cambiati, non solo quelli climatici e conseguentemente anche i tempi delle vacanze estive, perché non tutti possono fare le vacanze ad agosto, c'è chi è costretto e magari anche chi preferisce farle a settembre, perché poi c'è meno gente, i prezzi sono più abbordabili, il mare è bellissimo, le città d'arte te le godi senza folla, e magari anche per chi va in montagna c'è un rischio ridottissimo di incontrare overtourism. La nuova di LP, tornata informissima.

0: con un atteggiamento che sfida le convenzioni e sicuramente anche lei autrice affilata, capace di distillare emozioni molto particolari, ma LP da oltre 10 anni una delle cantautrici più interessanti a livello internazionale. Le 16:23 minuti, una manciata di secondi, attenzione perché tra poco parleremo di un tizio che ha subito il 4º furto nel giro di un anno e che aveva preso una decisione un po' particolare. Via
1: Gold Music Box, un salto nel passato.

4 che rappresentava un po' l'undicesimo 33 in studio. E lo ricordo molto bene questo lavoro perché fu il primo disco in cui Tozzi firmava interamente i testi e le musiche dopo la separazione artistica dallo storico paroliere Giancarlo Bigazzi. Tant'è che poi comunque Tozzi si distinse per l'equilibrio e la maturità vocale. Disco peraltro anche trascinato dal singolo Io muoio di te, che vinse l'allora Festival Bar. Equivocando, le 16:28 i minuti nell'appuntamento di oggi, subisce il quarto furto nel giro di un anno ed espone un biglietto rivolgendosi al ladro: se hai bisogno di soldi ti do un lavoro. Protagonista di questa iniziativa è tale Matteo Boscolo Bragadin, uno dei titolari di un bar, un esercizio della località balneare di Sottomarina di Chioggia, siamo nel veneziano. Oltre al danno materiale dovuto allo scasso, al bar è stata sottratta una fettatrice, la seconda dopo quella rubata l'anno scorso. L'uomo così ha affisso un cartello nel locale in cui cerca un dialogo con i ladri. Ti ricompro la fettatrice. Se io non lavoro, tu non troverai più nulla da rubare. Se ti servono soldi, posso offrirti un lavoro. Per portare via il resto, ha raccontato, hanno svuotato uno scatolone dai sacchetti di patatine e lo hanno riempito di quello che si sono portati via. Di whisky non capiscono nulla. Hanno preso una bottiglia invecchiata 5 anni, quella a fianco era invecchiata 10. Adesso la stagione è praticamente finita. Dopo che è andata come è andata, non è stata una bella estate per appunto il proprietario di questo bar, che si ritrova senza affettatrice e con altri 1500 euro di merce sottratta. Però lui vuole offrire un lavoro al ladro o ai ladri. Ma scherzi? Lavorare? A rubare non si rischia nulla, il ladro fa il ladro perché chiaramente non vuole lavorare e gli piacciono i soldi facili, punto e basta. Questa si chiama istigazione al lavoro e nel nostro paese dei balocchi rischi di finire in galera per

eccolo qua il nuovo singolo per quanto riguarda Miley Cyrus, anche se non vuole più che sia chiamata Miley Cyrus, perché dice che quel cognome fa parte del passato. Solamente Miley, visto che l'artista ha cambiato volto ancora una volta, ha cambiato anche etichetta discografica e ha scelto per l'occasione un look più dance pop, più che mai, insomma, inedito per lei. E secondo me, queste quattro foto che ho sul mio monitor, questa veste le sta addosso alla perfezione. Comunque questo motivo è figlio di una nuova epoca, come dicono quelli bravi, di empowerment femminile, dove le artiste non sembrano avere più paura di osare. È come se Miley Cyrus avesse, diciamo così, commissionato il sound di Lady Gaga con il canto electropop di Dua Lipa. Via, a me ha fatto questa impressione. Nuovo singolo per Miley Cyrus, anzi solamente Miley, nell'appuntamento di oggi, le 16:34. Amici, ancora i vostri messaggi WhatsApp al 328 44 66 911. Scrivete tranquillamente, noi siamo qui, leggeremo i vostri messaggi. E attenzione, perché tra non molto parleremo di agosto 2026, che a quanto pare è stato un mese interessante per il cinema italiano. Intanto Fred De Palma.

Chiaramente la cover di questo nuovo singolo di Fred De Palma non poteva che essere una vecchia sua foto, insomma, ancora ragazzino, è un motivo che abbraccia una dimensione un po' particolare, no? E c'è chiaramente un ritmo coinvolgente, un testo però dal peso importante, dal peso specifico importante, perché chiaramente ragazzino racconta la storia di chi cresce in mezzo a tante difficoltà, di chi cresce tra i vicoli, le periferie urbane, e quindi classico ragazzino che si muove bene tra le difficoltà quotidiane e la ricerca di un riscatto sociale e personale. Fred De Palma che è tornato. Ecco, diciamo che l'artista ha aperto e chiuso l'estate italiana, almeno da un punto di vista legato al calendario, perché Fred De Palma ha aperto le danze con La Testa Gira e ha chiuso il tutto con Ragazzino. 39 minuti al di là delle ore 16 e agosto 2026 si chiude con numeri importanti, numeri record per il cinema italiano, con un incasso complessivo di oltre 68 milioni e mezzo di euro, in crescita del 220% rispetto allo stesso mese del 2025 e un aumento del 120% sul 2024. A trainare il box office sono soprattutto tre titoli importanti: Oceania al primo posto, poi Odissea di Christopher Nolan, che ha superato i 54 milioni di euro, e Spider-Man Brand New Day con oltre 36 milioni. E il buon andamento del mese conferma la tendenza di un cinema sempre più aperto per ferie, con le sale italiane capaci di attirare il pubblico anche nel bel mezzo dell'estate. Però al di là di tutto, io penso che se fanno le offerte giuste la gente al cinema ritorna, no? Perché poi non è che puoi spendere 50 euro a botta per 4 biglietti più i popcorn, la bibita. Ecco, se magari portano i biglietti a 3,50 euro, 4 euro, è chiaro che mandi a quel paese lo streaming e al cinema ci torni ben volentieri, no? Anche perché la gente vuole vedere prodotti interessanti, prodotti nuovi, però 10 euro per un biglietto è un furto. Punto e basta. E quindi così facendo la gente si rifugia nelle piattaforme, così anche se il film fosse un film del cavolo non ha buttato un salasso e si passa il tempo così.

6, sto celebrando me stesso, voi direte perché? Perché sia questa canzone e sia quella degli Hong Kong Syndicate sono stati tra i primi motivi che 40 anni fa suonavo in radio, senza parlare però chiaramente. Questa è mitica, si intitola Rumors, Time Social Club, qui su di noi, buon pomeriggio.

detto, fece quasi quasi da apripista al genere New Jack Swing, fondendo R&B e ritmi hip hop decisamente coinvolgenti. Rumors, capolavoro che vi abbiamo regalato alle 16:46, ben ritrovati, buon pomeriggio. Tra non molto parleremo ancora del fenomeno del riscaldamento globale, intanto

nazionale, dopo essere apparsa, anche nell'episodio di apertura di una serie di successo di Amazon Prime, mi pare si intitolasse Off Campus, una roba simile, facendo impennare gli streaming, portando la sua musica all'attenzione di milioni di nuovi ascoltatori. Nell'appuntamento di oggi, altra bella novità, 10 minuti dall'arrivo delle ore 17, amici, torniamo a parlare del riscaldamento globale che è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli pre-industriali, il limite più ambizioso dell'accordo di Parigi, entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, l'UNEP. Nello scenario più ottimistico, l'aumento della temperatura sarà di quasi 2 gradi. La maggior parte degli altri scenari prevede picchi più elevati. Tuttavia, secondo il rapporto, è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'accordo di Parigi. Il fenomeno El Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. Questo è il monito del segretario generale dell'ONU. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. La scienza non lascia spazio a dubbi, il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato il segretario generale dell'ONU. L'Agenzia ONU per il Clima stima che El Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Non ho mai sperato come adesso che queste cose siano davvero delle bufale. E comunque, più che il pianeta, secondo me, è l'umanità che è in pericolo, perché il pianeta ne ha passate di peggio, ne ha viste situazioni peggiori a iosa. Quindi, semmai il pianeta può sopravvivere a noi, noi a lui no. Quindi è chiaro, il pianeta ha milioni di anni, ne ha viste di cotte e di crude, civiltà magari anche peggio della nostra. Sta di fatto che magari il pianeta sicuramente rimane, avrà bisogno di qualche centinaia di migliaia di anni per riprendersi, ma alla fine il pianeta ci sarà. E quando magari sarà nuovamente pronto, darà la possibilità ad altre specie di poterlo usare. E sì.

uguale a Fred De Palma, no? Massimo Di Cataldo, tratto da un lavoro davvero molto molto bello, si chiamava proprio Anime, pubblicato esattamente 30 anni fa. Oltre 400.000 copie vendute quando i dischi si vendevano sul serio, 3 dischi di platino, e si beccò un'accoglienza calorosa dal pubblico giovanile, ma non solo, perché giudizi misti anche dalla critica, in effetti specializzata, e brani lodati per la forte orecchiabilità, per delle melodie curate, la capacità anche di intercettare i sentimenti non solo del pubblico adolescenziale ma del pubblico in generale. E questa versione poi fu ricantata.

0: le 17 e 2 minuti.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare.

0: ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace.
1: Toglietegli il microfono!

qui solo per intenditori, eh? Fat Larry's Band, siamo nel 1982, un ottimo prodotto soul, R&B, sicuramente una melodia orecchiabile, irresistibile, il tipico soul groove funky di Philadelphia, il cosiddetto Philly Soul, e anche un momento R&B forse un po' troppo zuccheroso, però davvero alla grande, con l'uso marcato anche dei sintetizzatori tipici

Cioè da questa parte dei microfoni tra non molto parleremo delle nuove location, dei matrimoni, vigneti, castelli, abbazie. Salutiamo come sempre ad ogni inizio ora le emittenti che sono con noi in Piemonte, Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte, in Veneto RVD 87.7 in FM DAB per l'intera regione, in Calabria gli amici di Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida, per la piana di Gioia Tauro tutta fino alle porte di Vibo Valentia e anche per una buona parte dell'area dello stretto tra Reggio e Messina. E poi per quanto riguarda le digital radio rtaplanet.eu, Radio Mille Cuori.ca, Radio Patata ascoltabile dalle app dedicate o dalla piattaforma lauto.fm, gli amici di puntoradioveneto.altervista.org, Radio Fa Buon Sangue, gli amici di Radio

hans.tv.it e poi sede centrale Skylab 91, che trovate al portale skylab91.altervista.org. Tra non molto, amici, come già detto, parleremo delle nuove location dei matrimoni, un nuovo trend che nasce dalle scelte delle star e dei VIP, ma ne parliamo tra pochissimo, via!

due cose non mi sono piaciute di questa traccia. La prima è la durata, perché praticamente qui hanno scomodato Uelo, Alvaro Soler, Eroi Paci per una canzone di appena 2 minuti e 10 secondi, e poi il fatto che una traccia così dovevi farla uscire in piena estate. Punto. Per il resto è un ottimo motivo, dai. Qualcosa che racchiude la sensazione sospesa di quelle giornate che magari lentamente si accorciano, l'aria che cambia, ti accorgi che alcuni momenti diventano ricordi da custodire, però per la melodia io questo motivo lo avrei fatto uscire anche a metà luglio, via, tra metà luglio e fine luglio, comunque in piena estate. 17 e 14 i minuti. Le nuove location dei matrimoni, vigneti, loft, castelli, abbazie, nuovo trend che nasce dalle scelte dei VIP e delle star. A confermarlo è il rapporto sul settore nuziale 2026 del portale matrimonio.com. Si cercano location che raccontino qualcosa della vita degli sposi. Per esempio il matrimonio di Aurora Ramazzotti, Gigio Donnarumma, anche Dua Lipa, che sono avvenuti in ville di campagna storiche, location romantiche ed eleganti richieste nel 23

è appassionata di vini e delle atmosfere rupestri, scelta fatta dal 34% degli sposi italiani. Invece il 19% delle coppie sceglie un matrimonio minimalista e contemporaneo dentro uno spazio in stile industrial. Altra scelta è quella del matrimonio in serra tra piante e bouquet di fiori, e qui ci sono allestimenti e decorazioni accurate adatte per cerimonie sia estive che invernali. Anche il matrimonio sulla spiaggia è un must per il 4% delle coppie italiane, e sono sempre di più i beach club di lusso con grandi terrazze panoramiche e confortevoli aree lounge. Quindi pronunciare il sì in riva al mare è un desiderio di tante coppie. Anche perché comunque il matrimonio non è solamente un atto in sé per sé, ma è anche un luogo giusto dove celebrarlo, e quindi le location per matrimoni più gettonate dalle coppie puntano in questo caso all'esperienza personale e, perché no, strizzando l'occhio alle cerimonie appunto delle celebrities. E quindi la location dei matrimoni, come vedete, sta diventando più importante quasi quasi del matrimonio in sé per sé. Quindi il tutto poi si dipana tra antiche ville, vigneti, castelli, e quindi il dove ci si sposa diventa centrale. Role model.

singolo del cantautore americano, singolo di successo I Hope 3000 con Role Model, un brano che funge peraltro da anticipazione di quello che sarà il suo attesissimo terzo album in studio, una traccia questa che ha segnato una tappa importante per l'artista, debuttando anche positivamente nella mitica Billboard Hot 100, della mitica classifica americana. Attenzione cari, tra poco parleremo del compianto Peppino Di Capri, che ha lasciato uno strano testamento. Pensate un po' che gli avvocati stanno arzigogolando, perché ha guadagnato meno di ciò che si può immaginare con un

sa, chissà quanti l'hanno ricordata, eh? Gio Sarnataro e Asciutto Pazzo Padrone, che poi era l'alter ego rock di Edoardo Bennato sostanzialmente. Gio Sarnataro era il progetto musicale creato nel 1992 proprio da

dall'America, Edoardo Bennato insomma aveva abbracciato il sound blues elettrico tradizionale di Chicago, è asciutto pazzo padrone nel 1992, 17:26 i minuti. Attenzione perché dobbiamo parlare di questa faccenda che riguarda Peppino Di Capri, no? Che ha lasciato questo testamento un po' particolare, scritto male, gli avvocati stanno elucubrando tantissimo, e Roberta Stoppa, prima moglie di Peppino Di Capri, ha acceso proprio lei i riflettori sull'eredità del cantautore. Peppino ha guadagnato meno di quello che si può immaginare, il suo patrimonio è stato gestito molto male. Gli ultimi anni poi sono stati impegnativi relativamente alla gestione delle difficoltà legate alla sua salute. Queste le parole della Stoppa in una intervista al Corriere della Sera. Gestire la successione inoltre per lei sarà un disastro perché tra i vari figli non scorre buon sangue. Madre del primo figlio di Di Capri, Igor, per Roberta Stoppa Di Capri, scrisse Roberta in una notte mentre lei dormiva. E a quanto pare Peppino Di Capri la svegliò per chiederle se poteva chiamarla con il suo nome. E lei dice: accettai proprio perché fra noi non c'erano screzi e non mi importava che parlasse di tradimento. I due si erano conosciuti a un party ad Ischia. Leggo ancora il virgolettato: Peppino mi vide e chiese il mio nome in giro, cominciò a chiamarmi a gran voce attraverso la sala. Mi girai e lui non mi sembrò un granché. Suonava nell'orchestra, era emaciato, poco affascinante, ha raccontato. Poi però si incontrarono da capo poco prima di Natale, quando lei andò a vederlo in un locale in cui suonava. Alla fine della serata, dice, mi accompagnò alla mia pensione, dove non era permesso portare uomini. Rimanemmo sui gradini a parlare per ore e sera dopo sera così nacque l'amore parlando. I due si sposarono nel 1961. All'inizio i due vivevano mangiando un panino con la mortadella al giorno. La debolezza era tanta che l'impeto della passione lasciava il passo alla tenerezza. E a quanto pare, insomma, lei in quegli anni, per stare al suo fianco, rinunciò al cinema. Ok, però comunque abbiamo scoperto poco effettivamente di questo strano testamento. Sicuramente avremo di che parlare nelle prossime settimane, che poi mi piacerebbe sapere la signora cosa c'entra col testamento, no? Erano divorziati da anni, ma alla fine dei conti la signora non è né la prima né l'ultima divorziata con figli, non è un erede del marito, è un'ex moglie. Vabbè, alla fine dei conti attenderemo dalla sua viva voce eventualmente novità su questa faccenda un po' criptica che riguarda il testamento di Peppino Di Capri, punto e basta. E secondo me non vorrei che, sai, i soldi Peppino se li fosse bevuti a champagne. Comunque la Stoppa, lei sì che ha usufruito bene dei soldi dell'ex marito nel boom degli anni 60. E purtroppo tutto torna quando una persona in effetti non può più difendersi e riaffiorano magari tante oscurità. Alex Warren.

pezzo che segna un cambio di passo rispetto alle classiche ballate emotive di Alex Warren, un inno energico, un giro di basso funky, un tocco disco, un'atmosfera da club quasi quasi in chiave moderna. Tra le altre cose, Alex Warren ha pubblicato questo nuovo singolo proprio per mettere in risalto l'energia dance e anche la collaborazione alla chitarra con Nile Rodgers. Altra novità che già vi stiamo segnalando da qualche giorno, Emerald Eyes alle 17.32 minuti. Attenzione, perché tra poco parleremo di una indagine Istat che riguarda anziani, figli in calo e quant'altro. Ne parliamo tra poco, numeri molto interessanti.

invece però orientato a ricercare una connessione profonda con l'ascoltatore, anche se effettivamente molti, diciamo così, hanno criticato lo stile di Ligabue, forse la copia di se stesso, ma tant'è, insomma, alla fine è così. 17:36 minuti, amici, i vostri

pare è stato rapito letteralmente da questa gara fantastica per quanto riguarda il Gran Premio di Formula 1, una gara fantastica a Monza con la vittoria memorabile di questo bravo pilota italiano, rivelazione, ecco, cara Ferrari prendi esempio, Kimi Antonelli partito dalle retrovie per una penalizzazione è stato bravissimo perché ha rimontato tutti e superato anche il compagno di scuderia Russell, anvedi, è così, magari ne parleremo più tardi anche all'interno del punto sportivo del weekend, troveremo alle ore 18:30 il nostro amico e collega Giovanni Pirrotta dalla redazione del Medua News. Amici, sempre meno residenti, più anziani, figli in calo e neanche i migranti basteranno a colmare il deficit tra morti e nuovi nati.

anni l'Italia conterà infatti oltre 13 milioni di residenti in meno. Tra solamente 24 anni invece, nel 2050 il calo sarà di 4 milioni. Dai 59 milioni di oggi si passerà quindi a 5.

essere omogeneo. Le aree interne, soprattutto nel mezzogiorno, continueranno infatti a perdere popolazione più rapidamente dei centri urbani. E c'è anche peraltro un aspetto che l'Istat descrive come la prospettiva più certa, ed è quello che riguarda l'invecchiamento di una Italia spopolata trainato dall'ingresso nell'età anziane delle generazioni del baby boom. E così, parallelamente al calo della popolazione, aumenterà anche l'età media, che passerà dai 46,9 del 2025 ai 51 anni del 2050, con gli over 65 che raggiungeranno il 34,5% del totale. La quota di 15-64 anni si ridurrà inoltre al 55,3%. Il calo della popolazione in questa fascia di età definita come lavorativa ridurrà inoltre la disponibilità di forza lavoro. Al contempo crescerà la partecipazione al lavoro. Resta quindi un'Italia destinata a invecchiare, peraltro non certo in compagnia. Tra il 2025 e il 2050 il numero delle persone che vivono sole aumenterà del 16%, ed è una crescita che riguarderà soprattutto le età più avanzate oltre le donne. Nel 2025 infatti, su 10 milioni complessivi di individui soli, quasi il 47% ha almeno 65 anni. Entro il 2050 potrebbero arrivare a rappresentare il 57% delle persone senza nessuno. Una dinamica questa che per l'Istat spiega anche l'incremento del numero delle famiglie e della loro riduzione media. Nel 2050 oltre 4 famiglie su 10 saranno senza nuclei, cioè senza la presenza di relazioni di coppia o di tipo genitore figlio. Inoltre, sempre nello stesso anno scende anche il numero di chi ha figli. Le coppie senza prole saranno di più rispetto a quelle che hanno bambini. E quindi un calo delle nascite che si scontra anche con un altro dato: l'aumento dei decessi. Nello scenario rappresentato dall'Istat, fino al 2030 i nuovi nati saranno stabili, 355.000 annui, poi il calo, 335.000 nel 2050, 281.000 nel 2080. E insomma, io mi chiedo solamente una cosa. Mi chiedo se chi ci governa, al di là di quello che può essere l'orientamento politico, mi chiedo se chi ci governa si renda davvero conto di quello che sta accadendo. E se sì, cosa sta facendo concretamente per affrontarlo? E se qualcosa sta facendo, almeno che ce lo spieghi e che ci faccia capire. Perché poi ovviamente qui andiamo avanti tra stipendi da fame, precarietà del lavoro, pensioni da fame, per non parlare del fatto che i giovani non sono messi in condizioni di creare una famiglia. Più che altro magari ci saranno le risorse, ecco. Ci saranno le risorse al posto degli italiani. No, ma in futuro tanti, tanti, tanti, tra tanti, tanti, tanti, tanti anni sarebbe bello esserci per capire

volevo davvero ringraziare il mio amico Rino Cuppari che stamattina mi ha fatto ricordare questa canzone che io già conoscevo, ma sai com'è, ogni tanto la mente va in catalessi e non ricorda magari l'uscita di Primizie, così, no? 1984, questo motivo di questa band pop funky britannica Animal Nightlife, con questa Mr. Solitaire, che comunque ottenne il plauso della critica tanti anni fa per questo jazz pop molto sofisticato e arioso, con questa eleganza brit funky fluida molto raffinata. Alla fine dei conti comunque è un brano che si muoveva con tanta disinvoltura, tanta eleganza jazz, con venature pop, atmosfere molto tropicali, una strumentazione curata e

che te lo dico a fare, va. Comunque un abbraccio lo mando anche al mitico Giuseppe Ingiustria, perché poi stamattina con Rino Cuppari ci siamo ritrovati a disquisire via WhatsApp mentre ascoltavamo un programma mixato. Pensa un po', potenza della radio, qualcosa di eccezionale, e programma mixato curato da Giuseppe Ingiustria, via, ecco. Chiaramente per chi ascolta da Messina saprà di chi stiamo parlando, no? Uno dei DJ sicuramente con alle spalle oltre 40 anni di programmi mixati e 40 anni di attività anche radiofonica. 17 e 49 i minuti nel nostro appuntamento di oggi. Tra poco, amici, parleremo di un caso politico e giudiziario, l'acquisto da parte della Comunità di Madrid di un attico di lusso da oltre 6 milioni di euro.

ritorno di questa icona pop mondiale Jisoo, che ha deciso di inaugurare con questo suo nuovo singolo Click un nuovo capitolo di quella che è la sua carriera da solista, per questa traccia pop romantica che racconta quel momento raro in cui due persone provenienti da mondi diametralmente opposti si incontrano e tutto va semplicemente non a quel paese ma al posto giusto. Poi vabbè, l'epilogo può essere anche, diciamo così, diverso, no? Ma le aspettative è chiaro che sono ben diverse. Detto questo, amici, attenzione, perché è diventato un caso politico e giudiziario, quindi l'acquisto da parte della Comunità di Madrid di questo attico di lusso da 6,3 milioni di euro, destinato, secondo il governo regionale, a fare da ufficio temporaneo della governatrice durante i lavori nella sede della Real Casa de Correos. L'immobile nel cuore di un quartiere chic nella capitale è tuttavia destinato urbanisticamente a uso residenziale esclusivo e non può essere usato come ufficio. Una polemica esplosa dopo che il País, il famoso quotidiano, ha rivelato che la società pubblica Planifica Madrid aveva acquistato un attico di lusso di 485 metri quadrati con una terrazza di 200 metri quadri attraverso un'agenzia immobiliare specializzata in immobili di prestigio. Per lo scandalo che ne è derivato, data la crisi di alloggi nella capitale, la Comunità di Madrid ha deciso di mettere l'attico in vendita insieme ad altri immobili pubblici, sostenendo che i proventi saranno destinati alla ricostruzione degli incendi che hanno colpito, diciamo così, la regione. Ma la decisione non ha sedato le polemiche, la vicenda è approdata in tribunale. Un giudice istruttore di Madrid ha aperto un'inchiesta sulla base di un esposto del partito

affaticata, un po', diciamo così, farraginosa. In effetti fanno ridere un po' gli italiani che si indignano per la politica estera e poi magari per quella italiana se ne fregano altamente. Comunque, a Madrid sono dilettanti perché in Italia si sarebbero inventati una legge fatta apposta per giustificare l'acquisto di questo attico, magari per poi suddividerlo in loft e guadagnarci ancora di più.

Ora tutto quello che volete, no? Nelle semifinali degli europei femminili di pallavolo l'Italia ha battuto alla grande la Polonia con il risultato di 3-7-1, si è qualificata per la finale che sta per cominciare e contro la Turchia, ma io dico, no? A parte che va bene così, è giusto che l'Italia emerga in qualche disciplina sportiva, visto che calcisticamente ormai rasentiamo l'oblio più totale, ma potevate farla anche alle ore 20, alle ore 21, porcaccia la miseria, ma un povero speaker disgraziato come il sottoscritto deve anche combattere con la concorrenza sportiva. E vabbè.

0: 18 e un minuto.
1: Arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti

0: domenica pomeriggio dalle 14 alle 20 con quell'essere inutile di Nello Surace. Toglietegli il microfono!
1: Quello che ti avete sotto, se gentilmente, Marco, quello che ti avete sotto, se gentilmente puoi fare un po' meno così, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande.

diciamo così, un mostro delle classifiche pop mainstream, come dicono quelli bravi, però alla fine dei conti i collezionisti, gli esperti ricordano questo motivo come una sorta di groove ricercato di metà anni 80. Sicuramente anche questo motivo un pilastro post disco dance floor, come dicono quelli bravi. Amici, 9 minuti, una manciata di secondi al di là delle ore 18, l'incipit della nostra quinta ora insieme, quinta penultima ora insieme nello Surace da questa parte dei microfoni. Alle ore 18:30 collegamento con il Medua News, la redazione del Medua News, dove per noi troveremo ovviamente pronto prontissimo Gianni Pirrotta per il consueto punto sportivo del weekend, pronto anche lui a darmi manforte, perché adesso c'ho la concorrenza della nazionale di pallavolo e quindi chissà quanta gente ha mollato giustamente il sottoscritto per tifare Italia. Mi sembra anche una cosa più che giusta e sono classici appuntamenti imperdibili. Bene, tra non molto parleremo dell'amore, l'amore che è sempre bello, ma il futuro è da single. Tra non molto approfondiremo la faccenda. La regia mi ha suggerito, allora, la canzone nuova di Laura Pausini, l'ennesima cover. Stavolta ha rovinato Raff con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, oppure Napoleone. Secondo voi, il sottoscritto cosa ha scelto? Vi lascio qualche secondo.

una bellissima canzone ricordo ambientata nell'estate di 27 anni fa, l'estate 1999, traccia che racconta un amore adolescenziale in bilico tra i giochi, la spensieratezza di quegli anni, con elementi chiaramente distintivi del periodo come la settimana enigmistica, e evocando un'atmosfera marina dove la spiaggia diventa nave pirata e l'acqua che fa svanire la paura. Davvero bella, Napoleone, Cucu Marie, nell'appuntamento di oggi, 18:13 i minuti. Allora amici, l'amore è sempre bello, solo che il futuro è da single. C'è un nuovo studio che evidenzia come circa un giovane adulto su 4 potrebbe non sposarsi né convivere con un partner stabile entro i 50 anni. Poco fa avevamo parlato anche di quella notizia che arrivava dal Giappone un po' riottoso al matrimonio. Il numero di adulti single è in crescita costante. Attualmente quasi il 40% delle persone tra 25 e 54 anni vive senza un partner. Tra le cause principali individuate si segnalano l'aumento dell'età media al primo matrimonio, la maggiore attenzione dedicata alla carriera professionale o alla formazione accademica, il desiderio di mantenere l'autonomia personale e un forte cambiamento culturale che ridefinisce il concetto di relazione stabile.

chiaro che con questo andazzo che c'è, con questa mentalità che c'è in giro tra uomini e anche donne, oserei dire, la cosa mette addosso un po' di tristezza, solo che in effetti alla luce di quanto leggiamo è anche giusto che magari molte donne istintivamente dicono meglio soli che male accompagnati, no? Anche perché comunque nelle ultime 48 ore non si fa che parlare dell'ennesimo femminicidio, che comunque va anche stigmatizzato in quella che può essere la sua accezione psicologica, no? Sempre il narcisista patologico protagonista, quindi questa personalità altamente disturbata, altamente, diciamo così, problematica, e una personalità fortemente possessiva che vive l'altro non come una persona libera, ma come un qualcosa che deve nutrire, come un qualcosa che ti appartiene e che non accetta ad ogni modo nessuna forma di separazione, che in questo caso può diventare un'onta intollerabile. Quindi se lei se ne va, se lei dice basta, dall'altra parte insomma arriva la ferita narcisistica e quindi si arriva poi a perpetrare un femminicidio indegno, un crimine, un abominio totale. Quindi chiaramente nei casi più estremi quella ferita diventa rabbia, diventa annientamento, e quindi si arriva a compiere quello che sta facendo un po' discutere l'opinione intera, l'ennesimo femminicidio in quel di Firenze. Continuiamo, Sonny Foder a Becky Hill.

Fodera Becky Hill, grande ritorno di questo DJ producer di fama mondiale che ha pubblicato Stay Something con la collaborazione di una delle voci più celebri e di successo della dance music britannica, vincitrice di 2 Brit Award, Becky Hill. E chiaramente una delle forze più grandi della musica dance britannica, dicevamo vincitrice di 2 Brit Award, artista da

Continuiamo un po' a parlare di rapporti, di storie e quant'altro, perché secondo alcune ricerche gli uomini arriverebbero a spendere in media circa 8.000 euro all'anno per la propria partner, mentre le donne si fermerebbero a circa a una cifra superiore ai 1.300 euro. Un divario che ha catalizzato l'attenzione degli studiosi e che continua ad alimentare il dibattito sul ruolo del denaro nelle relazioni sentimentali. Le cifre non riguardano soltanto gli acquisti più importanti, ma comprendono anche tutte quelle spese che fanno parte della quotidianità di una coppia. Cene al ristorante, regali, viaggi, ricorrenze speciali, esperienze condivise e piccole sorprese che, sommate nel corso dell'anno, possono incidere in maniera significativa sul budget personale. Secondo gli esperti, queste differenze non dipendono esclusivamente dalla disponibilità economica, ma anche da fattori culturali e sociali. In molte realtà è ancora radicata l'idea che sia l'uomo a prendere l'iniziativa quando si tratta di offrire una cena, organizzare una vacanza o comprare un regalo importante.

0: sia una quota maggiore delle spese legate alla relazione, spesso considerandole un modo per dimostrare attenzione, affetto o impegni nei confronti della partner. Non si tratta necessariamente di un obbligo, ma di un'abitudine che in molti casi affonda le proprie radici in modelli tradizionali ancora molto diffusi. Le ricerche evidenziano anche un diverso approccio femminile alle manifestazioni di affetto. In media, infatti, le donne sembrano attribuire maggiore importanza ai gesti simbolici e al valore emotivo delle attenzioni, piuttosto che al loro costo. Un regalo pensato con cura, un'esperienza condivisa o una sorpresa personale possono avere un significato più rilevante del prezzo pagato. Ovviamente, ogni relazione segue propri equilibri, non c'è una regola fissa valida per tutti. Le abitudini economiche cambiano in base all'età, al reddito, alla cultura e agli accordi tra i partner. Scusate, e chiaramente questi dati mostrano come il rapporto, secondo me, tra denaro, ruoli di coppia e aspettative sociali continua a evolversi, offrendo magari degli spunti, perché no, anche interessanti per riflettere su come uomini e donne vivono ancora oggi il modo di investire tempo, risorse e attenzioni nella propria relazione.
1: Rewind.

Siamo nel 1985, Luca Carboni, la sua Solarium, una traccia dal tono ironico e malinconico che usava il mondo delle lampade abbronzanti e dell'estetica.

Il suo secondo 33 e la traccia segnava chiaramente una svolta musicale verso un sound elettronico e atmosfere new wave, bellissimo. 18-27 minuti, allora cari, il caldo torrido, chiaramente di questi ultimi giorni, non ha scoraggiato gli animi bollenti di due amanti di mezza età, che ora rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico dopo essere stati beccati a consumare un rapporto sessuale in pubblico su una scogliera di Borgo Prino, in provincia di Imperia, il tutto in pieno giorno davanti a centinaia di bagnanti, bimbi compresi, che si stavano godendo il sole. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati proprio i vacanzieri, che hanno notato la coppia, un uomo e una donna entrambi italiani, impegnati in atteggiamenti molto intimi e inequivocabili. A nulla sono valse le grida e i richiami dalla spiaggia. A fermare i due focosi amanti è stato per primo un poliziotto fuori servizio, che dopo averli raggiunti a nuoto sulla scogliera ha intimato loro di raggiungerli a riva. Una volta rivestiti e ricondotti alla decenza, i due sono stati accompagnati in questura da una pattuglia per gli accertamenti del caso. Entrambi ora rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, un illecito amministrativo che può prevedere una sanzione pecuniaria che varierebbe tra 5.000 e 30.000 euro, e non è neanche escluso che quella mattinata di passione possa costare loro una pena detentiva da 4 mesi a 4 anni per avere commesso il fatto alla presenza di minori. Ora, è vero che ci sono tante altre cose che non vanno bene, l'elenco è pletorico. È chiaro anche che fare passare per normale tutto questo, anche no, perché l'intimità tra due persone

non si trovano mai testimoni o qualcuno che magari può chiedere aiuto. Tutti che si voltano dall'altra parte o fanno finta di non vedere, di non sentire. Mentre per una cosa simile, tutti pronti a testimoniare, denunciare. Che ipocrisia questo mondo, Tra poco, il punto sportivo del weekend, collegamento con la redazione del Medua News, parleremo di sport. A proposito, ci fanno anche sapere che praticamente l'Italia, per quanto riguarda la nazionale di pallavolo, sta ben figurando. Primo set vinto 21-13 per l'Italia ed è già cominciato praticamente il secondo set. Intanto la nuova canzone di James Blunt.

0: Insistente, Nello Surace.
1: Nello Surace.
2: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pirrotta.
3: No, giustamente, allora, della Juventus non se ne parla perché porta sfiga, no? Parlare. Oh, io ho parlato stamattina con alcuni amici juventini, no, io la partita non la guardo, non me ne può fregare di meno, fammi sapere solo il risultato, idem anche amici milanisti. Poi della pallavolo adesso ne parleremo con Giovanni Pirrotta, al quale intanto cedo subito la linea. Eccolo qua, ce l'abbiamo collegato.
4: Presente,
3: eccolo
4: presente,
3: qua.
4: Presente anche questa domenica, presentissimo, come volesti chiamare in campo. Di cui hai parlato, di cui ovviamente sono esperto, sì. Ma mai quanto Nello Surace, devo dire la verità. Diamo, no? Diamo a Nello quel che è di Nello, perché francamente da questo punto di vista, insomma, potrebbe scrivere un'enciclopedia. Ma invece non mi chiami per questo, mi chiami per dirti, vabbè, l'hai già detto tu, però sempre poco prima che andassi in onda, primo set vinto dall'Italia, che sta giocando alla finale degli europei in casa delle vincitrici delle detentrici del titolo, le turche, che pure insomma sembrano accusare il corpo della nostra nazionale, che ecco, oggettivamente insomma ha un titolo olimpico alle spalle, quindi dovrebbe essere favorita, però giocare in casa delle detentrici del titolo non è mai semplice, quindi vedremo come andrà a finire. Comunque 1-0, 10-6 nel secondo set adesso per l'Italia, ma soprattutto mi perdonerai, poi andremo a parlare di calcio.
3: No, ma è giusto, mai...
4: No, non voglio parlare dell'argomento di prima, non ridere.
3: No.
4: Quello l'abbiamo già archiviato.
3: Esatto.
4: No, volevo dire, ti volevo parlare soprattutto della vittoria dopo 60 anni di un italiano al Gran Premio di Monza, il Gran Premio d'Italia.
3: Giusto, giusto.
4: Quindi non accadeva da 60 anni e incredibilmente, partendo dal dalla diciannovesima posizione, Kimi Antonelli sulla sua Mercedes è riuscito a vincere e a trionfare, quindi è ancora più saldo in testa della classifica mondiale.
3: Fantastico.
4: Va celebrato, perché questo ragazzo non è un fatto episodico, ma è proprio un fenomeno, va detto, è un fenomeno, e non ce l'ha la Ferrari. L'hanno ben inquadrato lì Toto Wolff alla Mercedes, e insomma, un ragazzo fantastico,
3: un ragazzo che comunque ti regala 26 sorpassi per regalare al mondo sicuramente una delle vittorie
4: fantastico.
3: Più belle della storia della Formula 1, insomma,
4: della Formula 1, veramente un fenomeno. Considera che dopo pochi giri tutto il pubblico monzese era abbacchiato, perché
3: te credo.
4: Quel fenomeno, al contrario, il cosiddetto predestinato, ma insomma tanto predestinato non è, di Leclerc, buttava quasi fuori pista il suo compagno di squadra Hamilton, condizionandone la gara, e soprattutto poi andava a sbattere sul muro dopo, ripeto, 3 o 4 giri, se non vado errato, finendo lì la sua performance, e quindi c'era tra gli spalti italiani, insomma, la più cupa tristezza. Ovviamente i tifosi italiani sono soprattutto a Monza, sono soprattutto tifosi ferraristi, però devo dire la verità che adesso cominciamo un po' a vacillare tutti, perché di fronte a un talento cristallino, francamente forse anche in questo momento la Ferrari può anche essere messa da parte, e se ci può veramente gioire per l'inno italiano suonato non per la Ferrari ma per il pilota, cosa che non succedeva da tantissimo tempo. E chissà se sarà questo giovanissimo, appena compiuto 20 anni, italiano a tornare, il primo italiano dopo tantissimo tempo a tornare anche in vetta mondiale, cioè a vincere il mondiale.
3: Esatto, anche perché poi a parte tu come saggiamente hai ricordato prima, l'Italia non vinceva, diciamo così, questo Gran Premio da un'eternità, mi pare. Aspetta,
4: 60 anni un italiano.
3: 60 anni, Ludovico Scarfiotti,
4: ecco,
3: quindi ecco. E tra le altre cose, questo mondiale di Formula 1 ormai è sempre più nelle mani di Kimi Antonelli, e a mio avviso, da quel poco che ne capisco,
4: ragazzi, se vince partendo dal 19° posto,
3: non capisco,
4: allora
3: in effetti,
4: certo.
3: Non c'è nessuno che può fermarlo dopo un'impresa simile, punto e basta. Peraltro anche il compagno di squadra è staccato di ben 66 punti in classifica, Russell che è arrivato secondo.
4: Non tiriamogliela chiaramente, no, no, no, no, il vento in poppa, non tiriamogliela, anche perché poi basta magari, adesso veramente si facciano tutti i gesti apotropaici possibili,
3: certo.
4: Bastano magari due rotture di motore o qualcosa del genere, già ti ritrovi colpiato sul collo degli avversari, certo. però vediamo, insomma, a questo punto davvero davvero già eravamo appassionati alle vicende di questo ragazzo, più va avanti,
3: io,
4: più veramente,
3: esatto, vedi,
4: ci stiamo entusiasmando.
3: Le gioie che ci sta regalando Kimi Antonelli non ci fa pensare al disastro Ferrari, l'ennesima debacle della Ferrari.
4: Ma guarda, io credo, adesso guarda, mi sbilancio, perché non è il mio ramo, diciamo così.
3: Ma neanche il mio, però è chiaro.
4: Ma credo che dopo il pasticciaccio che ha fatto oggi il signor Leclerc, tanto per cominciare, io dovessi cominciare a scommettere sul fatto che il prossimo anno non sia al comando, diciamo così, alla guida di una delle rosse, comincio a darlo più probabile, perché così ne sta combinando troppe e oggi veramente l'ha fatta grossa, e quindi andiamo a vedere chi sarà il prossimo anno a pilotare le Ferrari. Ovviamente la difficoltà è soprattutto legata alla macchina, però lì sembravamo aver rivisto, insomma, qualche barlume di speranza da quel punto di vista, però al momento anche questo sembra un po' sopito, per cui chiaramente la Ferrari non c'è, non ci sarà probabilmente anche nei prossimi anni, ma magari sì, si può dirlo, ma sicuramente ci sarà Kimi Antonelli, e questa cosa, devo dire, ovviamente tira un po' su, insomma, il morale. Devo dire che questi ultimi anni stanno succedendo un sacco di cose strane, no? Che non eravamo abituati a vedere. Sotto un pilota italiano fortissimo in Formula 1. Piloti di Formula 1 ne abbiamo visti, italiani, ma non, secondo me, della bravura di Antonelli. E poi stiamo vedendo, appunto, un calcio italiano invece schiaffeggiato da tutti. E invece stiamo vedendo risplendere altri sport che in un primo momento erano stati messi da parte, non ultima la pallavolo, sia maschile che femminile, questa sera poi c'è anche il basket, sempre femminile, e quindi questo è un dato di fatto, noi lo dobbiamo registrare, probabilmente è un po' il principio dei vasi comunicanti, dove tu vai a togliere magari l'energia, il furore, la capacità di vincere a uno sport che un po' era la sanguisuga, diciamo così, dello sport italiano, magari ovviamente gli altri ne trovano giovamento. Ma questo discorso l'abbiamo già fatto, Nello, ne abbiamo già parlato, ho già detto che ormai i giovani si dedicano ad altri sport che non siano il calcio, e questo ovviamente indebolisce il calcio, il gioco forza, perché poi il paese è quello che hai detto tu, un paese in declino anche demografico, ne hai parlato prima.
3: Assolutamente.
4: Vedi
3: sì.
4: Vedi come mi riallaccio al tuo programma, io sono magnifico, anche perché oggi ti ho ascoltato quasi per intero, nonostante
3: troppo buono,
4: tante cose.
3: Troppo buono.
4: E quindi io mi riallaccio a tutte le tematiche interessanti che tratti, e anche se la più interessante era l'ultima.
3: Beh, insomma, per loro un po' meno. Mi
4: perdonerete se oggi sono allegro, ma insomma, ogni tanto bisogna anche esserlo.
3: No, Giovanni, ma sai
4: anche
3: cosa?
4: Perché solo sono prima della partita,
3: esatto.
4: Dopo la partita io credo che non prenderò sonno.
3: Ma sai cosa? Io trovo stucchevoli le solite manfrine di Sky, quindi qui lo dico e qui lo confermo. A parte, abbiamo detto, Ferrari veramente disastrosa, ma perché nessuno ha fatto questa domanda? Ecco, mi è venuta in mente adesso questa domanda, nel senso che nelle gare precedenti si era comunque competitivi e il punto debole era il motore. Oggi sei a Monza con un motore che doveva fare chissà che, un motore più potente, ha perso completamente competitività. Perché non fare queste domande a chi di dovere, anziché le solite cazzate che vengono promanate da questi giornalisti del campo?
4: Ah, beh, questo dobbiamo dirlo ovviamente ai giornalisti che seguono la materia, e di giornalisti di queste testate. La domanda è retorica,
3: ma
4: ovviamente.
3: Dai, dai, dai.

0: senso,
1: ho
0: Ferrari,
1: capito, però
0: questa è la dimensione della Ferrari.
1: Sì, sì, vabbè. Un po' come una squadra amica nostra.
0: Perché comunque la dimensione del pianeta, del paese, scusa, sto dicendo il pianeta, e mi rifaccio sempre l'argomento che hai trattato prima sul pianeta e sul clima. No, è del paese, tecnologicamente non siamo più il paese che eravamo un tempo, anche motoristicamente parlando, e quindi magari riusciamo, ecco, ancora a rendere in sport dove non dobbiamo, diciamo così, esprimere tecnologia. Vedi la pallavolo, però non su questi sport dove una volta, voglio dire, la meccanica italiana primeggiava, l'ingegneristica italiana primeggiava, adesso vuoi perché la meccanica comunque è secondaria probabilmente, vuoi perché come ingegneristica insomma ormai difettiamo,
1: certo, facciamo acqua da tutte le parti.
0: E quindi capisci che la situazione è quella che è.
1: Certo.
0: Pazienza, allora. È chiaro che in Ferrari dovrebbero entrare ingegneri stranieri come è stato in passato, anche saperli selezionare e invogliare ad entrare a Maranello, dove comunque c'è una tensione importante. La casa del cavallino rampante rimane comunque un team in cui le pressioni sono fortissime, quindi bisognerà vedere.
1: Allora, sì.
0: Noi oggi registravamo il fatto eccezionale, cioè la vittoria eccezionale di questo fenomeno, Kimi Antonelli, e quindi dovevamo assolutamente parlarne, anche se noi ci occupiamo principalmente di calcio.
1: E allora mentre tramite Pizzini mi informano che l'Italia sta dominando per quanto riguarda la pallavolo, torniamo.
0: No.
1: Un pizzino allora, errato?
0: Come c'è qua? C'hai, ahimè, in collegamento diretto, quindi ti devo aggiornare.
1: Ecco.
0: No, assolutamente c'è un 16 pari nel secondo set, perché come era prevedibile, la Turchia ora sta tirando fuori tutto l'orgoglio del caso, giocano in casa, quindi è tirato. Questo secondo set è tirato, quindi non so che pizzino ti sia arrivato. Io ho la diretta qua davanti,
1: certo.
0: Che non, questa diretta non sia, però è la diretta Rai, quindi di mamma Rai.
1: Assolutamente.
0: Immagino che il resto sia assolutamente in diretta, per cui no, non pizzino non corrisponde alla verità.
1: Torniamo
0: adesso
1: a venerdì.
0: Io che siamo sul 18-16, comunque l'Italia è leggermente avanti, ma il dominio di cui
1: stai parlando
0: non c'è.
1: Okay. Allora,
0: cioè, se dovessero vincere il secondo set sarebbe a buon punto.
1: Un tuo
0: non
1: parere?
0: Pallavolo, ma dimmi.
1: Ti chiedo un parere su questo 4-1 travolgente del Como contro il Genoa, che ha confermato la straordinaria maturità tecnico-tattica della squadra guidata da Fabregas. Questa vittoria nell'anticipo della terza giornata del massimo campionato, che ha regalato comunque ai lariani una storica notte in cima alla classifica. Vabbè, che poi insomma ci sono state altre partite che ben sappiamo, ma ad ogni modo questa partita di venerdì secondo me sta certificando ulteriormente la bontà di un progetto molto molto ambizioso, a quanto pare, perché comunque un gioco basato su possesso palla fluido, una precisione pazzesca nei passaggi, il Genoa l'ho visto correre a vuoto, cioè la tre quarti del Como si è dimostrata devastante. Io volevo un tuo parere veloce su questo Como e effettivamente dove può arrivare a sto punto.
0: Allora, vedere giocare il Como è bello, soprattutto a tratti, devo dire, non per tutta la partita, anche perché non possono tenere quel ritmo per tutta la partita. Come sai, io ormai mi conosco in tutta Italia, sono uno dei più critici nei confronti del Como, nel senso che non ritengo che, ma io ti dico, quindi ti dico che comunque mi sta impressionando tutto sommato, ma faccio il ragionamento alla Lillo Foti. Cioè, io ti ho detto sempre, il Como bello potrebbe vincere il campionato se però non ci fossero Inter e Roma. Quindi alla fine,
1: alla fine
0: è lì il discorso. Cioè, ci sono però, c'è l'Inter che comunque di rimonta ha fatto un po' tutto lei, si è fatta i gol da sola secondo me, perché un passaggio di Barella criminoso davanti all'area di rigore.
1: Sì, comunque, Giovanni caro, però perdonami, quando tu sei in vantaggio per 2-0, parlo del Napoli, quantomeno il pareggio
0: ci arriviamo,
1: te lo devi portare, no? Cioè, dai.
0: Ci arriviamo. Allora facciamo una

0: cosa, io sono, sono andato troppo avanti. Allora, torniamo al com.
1: Sì, sì, torniamo al com.
0: Quando tu comunque hai 9 punti di Inter e Roma, che per tutta una serie di motivi.
2: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
0: Per una... Champions anche quest'anno.
1: No, no, ma sai perché scontate. Sai perché stupisce? Perché fino a qualche anno fa questi qui giocavano in Serie
0: B. Magari ti vince il campionato, Nello, magari ti vince il campionato, noi siamo qui per dare opinioni, siamo solo alla terza di campionato, io penso che Inter e Roma siano più attrezzate, però
1: Ti chiedo, secondo te la rosa del Como è attrezzata anche per impegni di alto livello, visto che ormai è incipiente il debutto in Champions?
0: No, lo sai che io ormai sono noto in tutta Italia, visto che dico tutta Italia, per essere uno dei critici del Como, quindi ti dico di no.
1: Ok, ok.
0: No, perché il problema è quello, cioè il problema è che tu devi avere una panchina lunga che non hai. È
1: che vero non hai,
0: che
1: certo.
0: I giocatori sono abbastanza interscambiabili, lo stesso Fabregas anche l'anno scorso li ruotava molto, però non credo che ce la possano fare, insomma. Poi sai, il gioco del Como è bello, quindi sarebbe, tra virgolette, un gioco da Champions, no? Cosa che non ha il Napoli, per esempio, no? Per ovvi motivi, insomma, io voglio un mondo di bene ad Acciughino Allegri, però insomma,
1: no, ti prego,
0: il gioco di Allegri,
1: Giovanni,
0: non è certo da
1: Giovanni
0: Champions.
1: Dopo quanto ho sentito,
0: ti voglio bene umanamente, ecco. Però come allenatore mi sembra un po' andato,
1: ma
0: ormai.
1: Che vada, ma che cambi mestiere, che vada a fare il magazziniere, secondo me, perché dopo quello che ho sentito e poi visto ieri sera, davvero fossi un tifoso napoletano.
0: Ieri sera ne ha combinato. Ieri sera ha fatto due cose Allegri, però dobbiamo essere, cerchiamo di essere obiettivi, ok? Allora, Allegri in prima battuta aveva imbrigliato l'Inter. Fai conto che nel primo tempo l'Inter col colpito sì un legno con su calcio di punizione con Di Marco, ma non aveva fatto molto altro. Quindi intanto un primo tempo l'ha imbrigliata completamente. Nel secondo tempo addirittura era andato 2 gol avanti. E però lì è cominciato, ovviamente ti ho detto, secondo me, con molte colpe dell'Inter, nel senso che ha fatto un po' tutto l'Inter, si è segnato i gol suoi e quelli del Napoli. Quindi questo un pochettino toglie un po' di meriti al Napoli. Ma comunque in questa maniera l'aveva anche sfangata. Poi cosa è successo? Ha cominciato ad avere il braccino corto, ha messo un difensore.
1: Come sempre.
0: Si è difeso, ma soprattutto ha messo un difensore, vedi, non è che è entrato Beckenbauer.
1: Esatto.
0: Lì è entrato un giovanotto di belle speranze, anche molto atletico, ma pare neanche in grandi condizioni fisiche. Per cui alla fine, con la panchina corta, perché il Napoli tutto sommato ha una panchina corta, considerate anche gli infortuni di McTominay, alla fine
1: passi lì, a 5 dietro,
0: è venuto fuori l'organico dell'Inter.
1: Esatto, passi a 5 capito? Dietro e viene fuori l'organico, certo, perché poi è normale.
0: Guarda,
1: che
0: passa a 5 dietro perché lui ha fatto, è stato un po' strano. Allora io non so in che condizioni fossero i giocatori che lui ha sostituito. Mi riferisco al laterale, di questo mi sfugge il nome, che aveva fatto anche abbastanza bene, ma che copertura non ne garantiva. Quindi io non so se lo abbia sostituito per stanchezza o per paura, per ragioni tattiche, che pensando sul 2-0 di aver portato la partita almeno al pareggio, perché lui si sa, insomma, per Allegri il pareggio è una vittoria.
1: E certo.
0: Considerato che, voglio dire, il Napoli non vince a Milano contro l'Inter mai, neanche ai tempi di Maradona, voglio dire. Quindi a lui si è visto 2-0 avanti, non ha più ragionato, ha detto vabbè, cerchiamo di portare indietro. Era arrivato al 2-2, perché ricordiamo che siamo arrivati anche oltre il 90esimo, però c'è il cooling break, quindi stavolta non direi che c'è stato un aiutino nei confronti dell'Inter per quanto riguarda il recupero. Quindi al 90esimo era 2-2, quasi quasi aveva avuto ragione. Però il quasi che fa la differenza ormai da un po' di tempo con Allegri, quel quasi che non gli permette poi di portare a termine, cioè ieri è uscita con 0 punti, ed è gravissimo, consideriamo come sono andate le partite,
1: esatto,
0: e
1: certo,
0: le prime
1: certo.
0: giornate di campionato. Il Napoli è messo male, Allegri è messo male, chiaramente non ha una panchina lunga, questo gli si ripercuoterà contro soprattutto per l'impegno in Champions, e per cui alla fine non ce l'ha neanche tanto corta la panchina, però diciamo rispetto a quella dell'Inter, l'Inter lì ha potuto, a un certo punto ha schierato Marcus Thuram, che se ne dica, io posso dire tutto quello che voglio su Pio Esposito, visto che è italiano, cerchiamo di spronarlo, tutto quello che vuoi, ma Marcus Thuram è almeno due categorie sopra.
1: Esatto, tra l'altro Pio Esposito ieri non Thuram ha fatto,
0: cambia la partita,
1: esatto.
0: Ma non solo Thuram, voglio dire, l'Inter ha potuto fare una serie di cambi importanti sia sulle fasce, per cui alla fine è la corazzata che noi sappiamo, certo. Nonostante gli sbandamenti che ha avuto per delle leggerezze, secondo me soprattutto in fase difensiva, il passaggio, ripeto, di Barella ai limiti dell'area, grida vendetta, no? Però nonostante questo alla fine ha battuto il Napoli, che è una delle squadre con le quali si è confrontata negli ultimi anni per lo scudetto, quindi quando un Inter ti vince queste partite qua, tu puoi dire beh, sai, alla fine è stata messa in difficoltà, non è poi così così imbattibile, e se tu vedi il bicchiere mezzo pieno, certo, da parte dei tifosi avversari, ma io lo vedo mezzo pieno, lo vedo mezzo vuoto da parte dei tifosi avversari e mezzo pieno per i tifosi nerazzurri, che comunque sanno che questa è una squadra che anche una partita magari non nata sotto una buona stella alla fine la porti a casa con i tre punti, e per me è tutto sommato fra luci e ombre, io vedo più le luci nella vittoria dell'Inter, e d'altronde la classifica, sebbene solo dopo tre partite, parla chiaro.
1: Sì, dicevamo anche di Pio Esposito, che ieri in pagella ha preso un 5,5, d'altronde più ombre.
0: L'Inter, per esempio, avrà nella prossima partita, questo lo devo dire, Lautaro, no? Che non doveva avere.
1: Certo.
0: Perché Lautaro ieri doveva essere espulso, no? Dopo l'esultanza fatta a termini di regolamento andava tirato il secondo giallo, ma sappiamo che l'Inter c'è un occhio di riguardo nei confronti dell'Inter. Quindi se tu consideri che è una corazzata, l'occhio di riguardo c'è sempre,
1: certo.
0: Però alla fine insomma sono i più forti, quindi sono i più forti, hanno solo dietro.
1: Sì, no, ma tu che
0: no, tu prima te lo devo dire,
1: sì, vai, certo,
0: ma
1: non ne parliamo, no? Esatto.
0: Però ti devo dire che un po' il fiato sul collo a questo punto, sì, della Roma potrebbero avercelo, perché ieri il buon Gasperini ha tirato fuori il jolly delle sue grandi capacità come allenatore e ha sorpreso tutti, e togliendo Malen quando stava perdendo la partita, e alla fine ha avuto ragione lui, perché questa panchina non lunghissima ma nemmeno corta che è la Roma, perché alla fine è entrato Castro, un giocatore interessante, l'ex del Bologna, e ti ha cambiato la partita, perché Malen ieri non girava, c'è poco da fare, e lui con questa mossa ti ha cambiato la partita. Lì va detto anche lì, la Roma è riuscita a vincerla sempre nei minuti di recupero, quindi oltre il 90esimo, ma devo dire che ormai molti gol si concentrano in questa fascia, per cui non è una novità, e alla fine ieri la prova della Roma è stata una prova di forza. Ora tutti dicono che le squadre di Gasperini in inverno, tra gennaio e febbraio, crollano, vedremo. In questo momento devo dire la verità, la Roma ha un suo perché.
1: Sì, effettivamente
0: anche lei ha vinto una partita che in altre epoche la Roma non avrebbe mai vinto.
1: Assolutamente.
0: In questo campionato questa partita l'ha vinta, e quindi mi fa pensare che qualcosa forse è cambiato.
1: Ed è una Roma che gioca a calcio con una propria identità e con un'impronta che gli ha dato proprio il suo allenatore. E io facevo anche il parallelismo con Cristante di 7-8 anni fa, che è stato, diciamo così, miracolato dal Gasperini di turno, e oltre ad una manovra corale che è stata sostanzialmente una goduria, perché poi sono i giocatori che ci credono, spinti dall'allenatore che per primo lui ci crede. crede. E quindi alla fine, sai, quando tu hai un allenatore motivatissimo, una squadra che gioca che è un piacere, e mi pare da una statistica, correggimi se sbaglio, 36 tiri contro la porta avversaria da parte della Roma contro i 6 dell'Atalanta. Quindi attenzione,
0: sì, che è tutto dire,
1: un'Atalanta che ha fatto poi catenaccio dentro l'area, che forse neanche la buonanima di Sonetti avrebbe giocato in quel modo.
0: Pensa a te, Sarri che mi fa
1: Sarri che ti fa così, esatto. Sì, sì, sì. Sembrava
0: però l'ha fatto perché Allegri. c'erano dei rapporti di forza importanti. Ora io non voglio fare il parallelismo fra Inter e Napoli, perché mi sa che ieri Allegri ha pensato qualcosa di simile, eh?
1: Sì, sì, cioè,
0: mi trovo 2-0, chiudo baracca qua. Però ecco, ma questo va detto, ieri Sarri l'ha fatto sicuramente questo ragionamento, e ovviamente è andato esattamente come è andato a Milano, perché ha fatto questo ragionamento.
1: Sì, sì, è vero. E poi comunque tu parlavi di bicchieri mezzi pieni, mezzi vuoti. Io immagino che per gli sportivi magari una partita come Inter-Napoli sarà stata una partita bellissima, anche per merito del Napoli, che per un'ora è stato, diciamo così, un manifesto del calcio pratico allegriano, e poi però in mezz'ora si è buttato via sostanzialmente, con la collaborazione appunto dello stesso Massimiliano Allegri, che come già abbiamo detto ci ha messo fortemente del suo. È così, purtroppo.
0: Questo è, io adesso non so, non riesco a fare un pronostico su quello che sarà il campionato del Napoli.
1: No, assolutamente, è complicato.
0: Non conosco bene l'ambiente.
1: Però sai, non vorrei, io sto rivivendo così in modo asettico quasi un déjà vu con Garcia due anni fa.
0: Sì,
1: non vorrei,
0: ma io
1: stessa situazione.
0: Stessa situazione. Devo dirti la verità, cioè, dopo il campionato dell'anno scorso del Milan, assegnare a Massimiliano Allegri, ripeto,
1: è stato un forte rischio, sicuramente.
0: Ora ti ripeto, siamo ancora a 3 giornate,
1: ma ci mancherebbe.
0: Magari t'azzecca qualcosa, perché deve sicuramente lui ambientarsi lui per primo. Magari. Però sono gli stessi discorsi che facevo l'anno scorso io per il Milan. Guarda che comunque l'esperienza di Allegri porterà il Milan ad arrivare almeno nelle prime 4, perché comunque non ha coppe, eccetera, eccetera. E invece poi alla fine l'esperienza sì, ma fino a un certo punto, perché mi sembra che in questo momento il buon Massimiliano non ci stia capendo. E ha ancora la battuta pronta, ieri ha citato il gol di Higuain quando la Juventus in priorità numerica batté circa al 90esimo, siamo quasi allo scadere come ieri l'Inter, quindi lui ha questo cuore bianco nero, ma in questo momento a Napoli gli serve ben poco, e quindi bisognerà capire veramente la piega che prenderà il campionato del Napoli. Non certo. È semplice. Io ritengo che il Napoli abbia comunque una buona squadra, se tu la confronti con la Roma per esempio, col Como, io non tendo ormai,
1: sì, una buona squadra,
0: i miei ragionamenti,
1: Giovanni,
0: la vedo sempre
1: una buona squadra, sì, che poi è identica sostanzialmente a quella dell'anno scorso, anche perché il Napoli non ha fatto mercato.
0: Dire, io infatti non penso che il Napoli possa vincere il campionato.
1: No, assolutamente.
0: Io faccio sempre un ragionamento per le prime 4. Questo è il discorso.
1: Sì, nelle
0: prime 4 ancora ce lo vedo, ma devo dire la verità, da tifoso juventino spero che invece che la quarta, perché penso che a questo punto il Napoli sia tra le 4, escludendo allora, tanto per cominciare, le notizie che ti arrivavano dai pezzini erano sbagliate, perché io poi mi sono anche distratto e ti posso confermare che la Turchia ha vinto il secondo set.
1: Minchia.
0: Quindi siamo 1-1,
1: ecco.
0: Quindi attenzione ai pizzini, fidati sempre del tuo pirrottone che qua che guarda il match. 25-22 è stato vinto il secondo set dal abbastanza tirato la Turchia, però adesso io sapevo che il match non era assolutamente in discesa, non poteva esserlo perché giochiamo in Turchia, e quindi ragazzi,
1: certo
0: le partite si devono combattere, sudare punto a punto, e non basta vincere il primo set. D'altronde la storia della pallavolo ce lo ringrazia, devo dire che ce lo insegna. Io sulla Formula 1 passo, ma sulla pallavolo devo dire un po' più di dimestichezza, certo, ce l'ho, certo. Quindi sapevo che insomma non ci può gioire.
1: Senti una cosa, questo, Giovanni, aspetta, sì. Io sto cercando di fare il giro largo e ti volevo chiedere qualcosa di questa
0: Fiorentina.
1: Ecco, di questa Fiorentina che per ora conferma Fabio Grosso. Secondo me la Fiorentina sta commettendo lo stesso errore dell'anno scorso, secondo me, non cambiare subito il manico, non so perché.
0: Probabilmente sì. Però lì, cioè, adesso abbiamo Julio Velasco, no? Che in questo momento sta allenando le ragazze della pallavolo. È uno dei più grandi psicologi che esistano.
1: Esatto.
0: Ecco, io gli farei un contratto a termine là. Tra l'altro l'ha avuto un'esperienza calcistica non particolarmente brillante, devo dire, è stato all'interno di non mi ricordo quale società, però ecco, ci vorrebbe qualcuno in questo momento che andasse a psicanalizzare i giocatori della Fiorentina, perché al di là delle capacità calcistiche, chiaramente lì c'è anche un discorso ma psicologico. Sono entrati in una specie di tunnel. Va detto per esempio che privarsi secondo me di Ken è stata una follia da parte della Fiorentina stessa. Infatti Ken comunque sta facendo il suo a Como, nelle file del Como, quindi francamente lì è soprattutto un discorso psicologico. Però chiaramente io credo che principale responsabile da questo punto di vista sia l'allenatore, poi viene dentro anche la dirigenza, e quindi vedremo come andrà a finire. Non credo che, cioè, l'anno scorso la Fiorentina ci è andata vicino ad essere retrocessa, non credo che lotterà per la retrocessione, perché comunque credo che rispetto all'anno scorso, al di là della partenza
1: a una squadra
0: di Ken, non si siano troppo indeboliti tra mercato acquisti e cessioni, quindi tra chi è entrato e chi è uscito, per cui non dovrebbero retrocedere. Però credo che le speranze della Fiorentina di entrare in conference siano in questo momento ridotte al lumicino. Qualcosa dovranno fare, senza ombra di dubbio. 6-2 in questo momento per l'Italia, vediamo. Il tecnico della Turchia ha dovuto chiamare il time out perché stavano un po' prendendo il largo, vediamo, insomma. Ripeto, partita comunque tutt'altro che semplice, è una finale in casa delle detentrici del titolo, staremo a vedere.
1: Bene.
0: Quindi la Fiorentina la vedo male, ecco. Io mai avrei scommesso ieri dopo l'1-0 che addirittura il Torino, quindi non stiamo parlando di una squadra messa molto meglio, addirittura gliene facesse due. La situazione è quella che è, per cui monitoreremo la situazione in riva all'Arno, perché certamente in questo momento è una delle più spinose.
1: Ah, esatto.
0: In serie.
1: Allora, chiudiamo il nostro punto sportivo del weekend, ovviamente monitorando sempre la situazione della nostra nazionale di pallavolo, con questo posticipo. Io avevo detto che non ne avrei parlato, però dobbiamo fare controinformazione e facciamola. Allora, Juventus e Milan, che praticamente è culminata questa partita in questo avvio di stagione importante da ambo le parti, due partite, 6 punti, entrambe arrivano a punteggio pieno nelle prime battute del campionato. Ma intanto ti faccio un'altra domanda: la conferenza stampa di Luciano Spalletti di ieri, io ho visto un allenatore, non so se hai avuto la stessa mia impressione, forse poco soddisfatto del mercato, non so.
0: Allora, io non l'ho esaminata bene, perché non sono un grande appassionato delle conferenze stampa, devo dire, tu invece le studi molto. Se tu hai colto questo, penso che non sei lontano dalla verità, nel senso che comunque sì, è chiaro che Spalletti volesse altri giocatori, anche a livelli di nomi.
1: Certo.
0: Quindi non è soddisfatto. Però se tu mi avessi fatto la domanda una settimana fa, te l'avevo detto che era largamente insoddisfatto. Adesso con i nuovi arrivi, insomma, dell'ultimo momento, credo che un po' di malessere sia passato. Un po'. Adesso bisognerà vedere come i nuovi acquisti incideranno, perché se centravanti tedesco comincerà a sfarfallare sotto l'area di rigore, in area di rigore, a mandare le palle in tribuna, e allora penso che a Spalletti ricresceranno i capelli, perché non mi posso intendere. Quindi staremo a vedere. Non è sicuramente un allenatore soddisfatto, non è in questo momento l'allenatore ampiamente insoddisfatto che c'era, che era una settimana fa, questo possiamo dire. Dopodiché, se io vado a vedere, cerco di essere lucido,
1: sì, sì, vai,
0: nella,
1: vai.
0: Nell'analisi della partita di questa sera, pur non avendomi praticamente impressionato il Milan, ti dico che complessivamente ci arriva meglio il Milan a questo match che non la Juventus, perché io vedo, stranamente, perché comunque un nuovo allenatore è il Milan a morire, vedo più cantiere aperto la Juve, proprio con questi anche cambi,
1: sì,
0: di,
1: anche
0: di,
1: con
0: di,
1: questi...
0: non di allenatore ma di giocatori,
1: esatto, anche con questi nuovi innesti, vieni, certo, certo,
0: no, questo vai e vieni, perché poi gente che va, gente che, esatto, viene, piuttosto che non il Milan, che alla fine ha cambiato di meno, si è tolto tra virgolette un giocatore di cui non mi sarei mai privato, però che pare desse problemi di spogliatoio come Leao, e quindi alla fine, pur avendo un nuovo allenatore, sembra, ripeto, un po' meglio assestato rispetto alla Juve. Juve che però gioca in casa, e da un lato questo dovrebbe essere favorevole ai padroni di casa, eh, dall'altro magari potrebbe dare più pressione. Vedremo. Io ti dico che in questo momento il risultato più probabile è il pareggio.
1: Sono d'accordo con te.
0: Che credo purtroppo accontenterebbe tutti, visto le scarse pretese che hanno ormai le due squadre, le due nobili decadute del calcio italiano. Nel senso che si accontenterebbero penso entrambe di un pareggio, ovviamente il pareggio andrebbe meglio al Milan che gioca fuori casa, però insomma, alla fine, vista la situazione, si tratterebbe di stare lì col Como e poi aspettare insomma partite più semplici.
1: E comunque Giovanni,
0: la sconfitta oggi penalizzerebbe moltissimo,
1: certo,
0: soprattutto,
1: certo,
0: a livello psicologico, entrambe le squadre,
1: tenendo conto anche che la Juve,
0: la paura fa 90,
1: esatto,
0: fa 90 minuti.
1: La Juve è caratterizzata, usiamo questa metafora, da un bel po' di cerotti, perché mancheranno Cabal, Cambiaso, Sar, McKennie, Thuram, Yıldız ed Ekator.
0: Sì, sì, la Juve ha molte assenze, però in teoria dovrebbe avere anche l'entusiasmo di ricostruire una certa squadra con un nuovo allenatore, nel senso che sì, è vero che stiamo parlando di uno Spalletti che è stato allenatore l'anno scorso, ma diciamo la squadra dall'inizio quest'anno l'ha avuta solo quest'anno, diciamo così, per cui vediamo insomma, se sai, poi il famoso discorso che si diceva, ma questo vale anche per il giocatore del Milan, cioè il vestire la maglia di una squadra così prestigiosa dovrebbe farti mettere le ali insomma ai piedi, questo non accade né nel Milan né nella Juve purtroppo da qualche tempo, lo dico da tifoso juventino, lo diranno lo stesso i tifosi rossoneri, e quindi tutto lì il discorso. Alla fine, che motivazione devi trovare? Devi giocare, devi divertirti, devi, sei in casa oggi, come giocatore della Juve, devi andare. Tra l'altro non c'è neanche un clima particolarmente ostile, sia perché il catino dell'Allianz Stadium ormai non è più quello di una volta, nel senso che si è molto ammorbidito, molte famigliole, bambini piccoli, quindi non c'è, anche se nel tempo sono rientrati un po' alla chetichella una parte dei tifosi organizzati, quindi comunque l'apporto c'è, quindi al massimo ci sarà un apporto favorevole, ecco. Quindi dovrebbero oggi esserci tutte le condizioni per far sì che comunque la gara all'evento sia perlomeno dignitosa, voglio dire. Dopodiché è sempre il campo quello a parlare, che parla.
1: Senti Giovanni, ma quindi, che mi dici tu che sei
0: non
1: comunque
0: sarà semplice, non sarà,
1: ecco,
0: semplice.
1: Quasi in conclusione, visto che tu sei uno che mangia pane e calcio da oltre 30 anni, 40, diciamo così, che mi dici di questo Woltemade?
0: È il centravanti tedesco,
1: sì,
0: di cui ti dicevo.
1: Sì, sì, che mi dici?
0: Che riempie l'aria, che pare tutto sommato, non era la prima scelta, non fosse la prima scelta,
1: però
0: comunque rientrava tra le possibili scelte, anche perché è un giocatore fisico che si muove molto, magari nel calcio italiano imparerà anche a segnare qualche gol di testa in più, anche perché ho visto quest'anno tutto sommato arrivare un po' più di cross in area, per cui potrebbe essere il crack della stagione juventina, perché è arrivato all'ultimo momento, ma potrebbe appunto colmare quel vuoto al centro dell'area. Perché potrebbe colmarlo? Allora, ti dico gli aspetti positivi,
1: sì, esatto.
0: E gli aspetti negativi. Allora, partiamo dai negativi. Pur essendo molto alto, è un giocatore in realtà non di gran peso, è longilino, filiforme, e non è particolarmente capace di testa. Quali sono le cose positive? Che comunque invece ha un buon piede, partecipa molto alla costruzione del gioco e comunque credo che, pur non di testa ma magari di piede, qualche palla in più verso la porta la sappia indirizzare, sicuramente rispetto a David che se n'è andato, a Openda che si è ritrovato in un altro schema di gioco, quindi un gioco con grandi ripartenze, sta facendo anche discretamente bene a Lione, ma la Juventus non poteva farlo, e anche perché poi non si è mai trovato, soprattutto con Spalletti, secondo me lì c'è stato proprio un discorso di incompatibilità con l'allenatore, per cui luci ed ombre per un giovane comunque che è venuto con grande voglia di far bene, e quindi insomma adesso verrà messa la povertà. Oggi non potrà giocare, quello è il problema. Giocherà forse qualche minuto se riterrà Spalletti, soprattutto se la partita prende una brutta piega, ma non potrà giocare perché è arrivato purtroppo all'ultimo momento. Diversamente non sono riusciti ad operare nel mercato, a portarlo prima, quindi stessa cosa vale per Sarr, che magari sarebbe stato utile già inserire oggi. Quindi vedremo, naturalmente, anche se mi dicono che Sarr sia arrivato in condizioni
1: già infortunato,
0: sì, quindi insomma alla fine sono cose che capitano, mettiamola così. Non so che dirti, quindi il problema è che questo centravanti oggi non potrà incidere più di tanto, quello è il problema. È un guaio, questa gara del Milan non ci voleva adesso. Giocheranno i giocatori che hanno giocato le altre partite, speriamo bene, insomma, alla fine ti ripeto, da tifoso juventino mi auguro che questa sera la Juve non perda, e io credo che il tifoso milanista in questo momento si auguri soprattutto che il Milan non perda. Dopodiché vedremo cosa accadrà, ripeto, sono tutte ambizioni
1: certo,
0: sì, limitate quelle che abbiamo noi in questo momento, noi rossoneri, loro rossoneri, noi bianconeri, ma questa è la situazione, dobbiamo farcene una ragione e vedere se la Juve riuscirà a prendersi sto quarto posto, che secondo me i primi tre posti sono già assegnati, allora sono Inter, Roma, Como, diciamo così, vediamo se il vecchio cuore bianconero di Allegri ci regalerà la
1: io sto segnando allora domenica 6 settembre, così prenderò la registrazione dove tu il 6 settembre sì, dici che i primi tre posti sono Inter, Roma e Como. Quindi la manderemo,
0: sì, sicuramente,
1: addio piacendo, a maggio, e vedremo se
0: hai ragione. Ascoltami, però una rettifica me la devi fare.
1: Sì, certo. Vai.
0: Allora, vai. Inter e Roma penso di sì, nell'ordine che ti ho detto. Il Como magari ti arriva anche quarto.
1: Quarto, certo.
0: Però c'è, in una dei quattro posti dovrebbe esserci. A questo punto lì si deve, se il vecchio cuore bianconero riesce di Allegri a far fallire il Napoli, ci lascia un posticino.
1: e sei
0: buon Spalletti quest'anno, inquadra, ecco, anche un po' di fortuna ci vorrebbe, perché con tutti gli infortuni,
1: certo,
0: che stiamo avendo,
1: mamma mia, so,
0: e allora magari uno dei quattro posti, ma sarà durissima per la Juve, sarà durissima per il Milan, credo siano loro comunque a lottarsi, sarà durissima per il Napoli secondo me. Questa è la situazione, perché il Napoli comunque le sue belle difficoltà per il momento ce le ha. Anche se ha una rosa importante, tutto sommato,
1: certo,
0: non ha la panchina lunga, ma non ha la sottomata importante. Adesso ti dico che vediamo se ti arriva un altro pizzino. In questo momento devo dire l'Italia sta prendendo il largo nel terzo set.
1: Sì, mi hanno confermato proprio questo, che stiamo giocando
0: e
1: bene.
0: Quindi siamo già 7-8 in questo momento, quindi insomma vediamo come andrà.
1: Bene.
0: Però insomma questa è la mia disamina.
1: Certo.
0: Ieri non so se chiudiamo.
1: Sì,
0: cosa hai visto sul web? Perché ormai non parlo solo di cose tecniche, se mi allargo. Sul web c'è Casa Boiello, che è mia famiglia.
1: Non ho avuto modo di vedere.
0: No, che è praticamente, si pare si chiamino così. Comunque un padre e un figlio tifosissimi del Napoli, che ormai insomma riempiono il web con le loro reazioni alla partita. Ecco, ieri il buon Don Franco, si chiama così, insomma, il capo famiglia, il pater familias, ha dichiarato: io stanotte non dormirò. Perché dopo una partita del genere non posso dormire, sono tifosissimo, non dormirò. Ecco,
1: come biasimarlo?
0: Se saremo come il Don Franco.
1: No.
0: E quindi
1: non me ne può fregare di meno, io dormo. No. Noi dormiamo.
0: Tu dormi, ma io non lo so. Io non lo so. Che se stasera la Juve insomma farà una debacle, io non me lo auguro.
1: No, dai,
0: però capisci, è così, il tifoso è così. Ieri è toccato a Don Franco e domani toccherà a qualcun altro e in questo momento è così. Gli unici che dormono sono i tranquilli, sono i tifosi dell'Inter, dobbiamo dire, almeno entro i confini italiani, perché fuori di notti insonni li hanno passati anche loro.
1: Cinque notti insonni di fila. Giovanni, quindi,
0: però vabbè, capisci, il calcio è questo, insomma, certo. Era questo, finché non ci levano anche questo. Ha lasciato ausilio, notizia importantissima, è uno dei dirigenti più importanti del calcio italiano, pare per ragioni di così di antagonismo con Don Marò.
1: Sarebbe il massimo se Ausilio piombasse alla Juve.
0: No, ma sai cos'è? Sarebbe il massimo veramente. Sai cos'è? Che mi ricorda quello che è accaduto a fine impero Juventus, quando un po' alla volta, prima si allontanò Marotta,
1: certo,
0: hanno fatto una serie di cose. Quindi le segnalo, secondo me in questo momento l'Inter è comunque granitica, ma un piccolo graffietto su questo muro di granito forse comincia a venire fuori.
1: Assolutamente.
0: L'altra cosa che ti ho segnalato la settimana scorsa, che non è mai da sottovalutare, è questo fronte con la FIFA, in cui il vicepresidente dell'Inter si è schierato a favore di Infantino e contro Ceferin. Questo sono piccole cose che io segnalo, perché poi alla fine mi ero dimenticato una cosa importante e poi ti saluto, scusami, la vicenda Malagò non poteva a termini di regolamento essere eletto presidente della Federcalcio perché non era un tesserato FIGC. Questa storia è passata un po' in cavalleria, anche
1: l'avevi sollevata tu qualche settimana fa.
0: Caro mio, questa situazione però adesso potrebbe riaprirsi non all'interno della FIGC, dove ovviamente Malagò ha le spalle protette dal procuratore federale, che ha già deciso di archiviare il caso, quindi io non entro nel merito, io parlo della decisione, ma in seno al CONI, che ancora, a mio parere, poi bene, ormai cambia tutto nella vita, però il CONI è un organismo superiore rispetto alla Federazione. Per cui vediamo se questa cosa andrà bene. Devo dire che anche all'interno del CONI il buon Malagò era ben messo, quindi non lo so. Pasteggiato, villeggiato all'interno del CONI per anni, anche facendo bene, va anche detto, con luci ed ombre, ma più luci che ombre, e quindi alla fine credo che la questione si risolverà lì. Però io te l'ho detto, ci sono state alcune cose che sono andate in direzione contraria rispetto al vento che c'era fino a qualche tempo fa, e quindi le segnaliamo, perché per il resto altrimenti non c'erebbe nulla da segnalare. L'Inter ha già vinto il campionato e buonanotte.
1: Grazie a Giovanni Pirrotta, che ritroveremo domenica prossima dallo stesso orario per commentare anche quello che vedremo più tardi tra Juventus e Milan. E rimanete con noi perché c'è la parte finale del nostro appuntamento.

base di tastiere, un basso synth energetico, il groove classico dell'epoca, insomma. 19:30, ultima fase dell'appuntamento di oggi, domenica 6 settembre 2026, rigorosamente in diretta anche oggi sulle radio partner, come dicono quelli bravi, in Piemonte a Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette anche in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD 86

Ca, radio patata ascoltabile quest'ultima dalle app dedicate o dalla piattaforma Laut.fm, gli amici di .radioveneto.altervista.org, Radio Fa Buon Sangue, gli amici di Radio Antenna Ionica. Poi da oggi si sono aggiunti

Io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia ancora debbano essere scritte. Il nostro traguardo non è mai stato diventare il governo più longevo della storia, ma una Italia in cui chi ha un'idea possa realizzarla, chi lavora possa mettere su casa, in cui nessuno è costretto ad andarsene, in cui chiunque si senta fiero di essere italiano, in cui chi è partito possa trovare mille ragioni per tornare. Ma cosa si è fumata questa qua? Il nostro traguardo è una Italia che non chiede più il permesso a nessuno. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel comizio alla festa organizzata qualche giorno fa a Bari da Fratelli d'Italia per il record ullala di longevità del suo governo. Lo so che è più di quello che abbiamo fatto finora, che 4 anni non bastano, ma non intendo arrendermi o accontentarmi, perché questa nazione lo merita e finché avrò l'onore e la possibilità di farlo, combatterò e rilancerò, anche quando sarà complicato. Quando tra qualche decennio, ha aggiunto, qualcuno racconterà questi anni, voglio che si dica che c'è stato un momento in cui questa nazione ha smesso di rassegnarsi. Voglio che si dica che è successo perché una generazione di italiani

ed è un onore per me, dice ancora la Meloni, servire al vostro fianco. Ma io... vabbè. Un'Italia che non chiede il permesso a nessuno. Sì, per poi mettersi a 90 ad ogni richiesta da parte dell'America, no? Prendendo a debito miliardi di euro per il riarmo per guerre non nostre. Basterebbe solo questo, già fa ridere così la cara Meloni. Povero chi le crede. 4 anni di governo Meloni? Vogliamo citare qualche risultato rutilante? Quello che mi ricordo, che ne so, 100 miliardi all'anno per il riarmo fino al 2035, 13 miliardi per il patto di stabilità, poi altri 15 miliardi per il ponte sullo stretto e i 7 miliardi al momento di prestito del SAFE per l'acquisto di armi, 70 miliardi per l'acquisto del gas americano, altri 20 miliardi per i dazi imposti da Trump, poi che ne so, 1 miliardo speso per realizzare il canile in Albania. Recentemente è uscita anche la notizia che il potenziamento del CNEL con Brunetta presidente, che ha uno stipendio di 250.000 euro all'anno, questo potenziamento è costato qualcosa come 1 milione di euro. E tutti i soldi che sono stati dati all'editoria. Il debito pubblico che è aumentato di oltre 300 miliardi, i 209 miliardi di piano nazionale ripresa resilienza, dove sono finiti? Non si sa dove sono, come sono stati investiti. La produzione industriale in crollo vertiginoso da 4 anni. L'Italia che è all'ultimo posto dei paesi Unione Europea con una crescita risibile.

Ragazzi miei, mi fermo qui perché altrimenti andiamo avanti fino alle 20, ci sarebbero ancora da dire una marea di cose, anche la vergogna di come è stata gestita anche la questione dei richiedenti asilo politico, con la Germania che ha dichiarato di rimandare in Italia i richiedenti asilo politico che sono transitati in Italia per entrare in Europa applicando il regolamento di Dublino, peraltro anche sottoscritto dalla stessa Meloni non più tardi di un anno fa, confermato peraltro anche dal patto europeo sulla migrazione, no? La Svizzera che annuncia che applicherà questi medesimi accordi come stato associato e rimanderà in Italia i migranti richiedenti asilo non di sua competenza. Ma vi rendete conto? Anche l'Olanda che rispedirà l'Italia ai richiedenti asilo. Quindi una Meloni che è stata ancora una volta umiliata e ci racconta tutte ste cazzate. Ecco, le sue foto, i suoi ammiccamenti, i selfie, i viaggi raccontano, signori miei, una politica del nulla.

E in questi giorni, insomma, si sta parlando anche della proposta di Fratoianni alla festa del PD, patrimoniale sopra i 5 milioni di euro contro la propaganda della paura della destra. Va avanti il leader rossoverde, la sicurezza sociale è andata a farsi benedire perché gli stipendi in questo paese sono fermi al palo, le pensioni pure, mentre l'inflazione cresce. Succede perché la sanità pubblica è vicina al collasso, perché il diritto all'abitare non è più garantito, mentre l'emergenza abitativa esplode nelle nostre città e nelle nostre periferie, perché il diritto all'istruzione non è più garantito, mentre fanno la morale tutti i giorni sui giovani, ma quando si cerca di mettere in campo qualche cosa, qualche risorsa per garantire ai giovani un futuro dignitoso, li ricacciano nella precarietà. Succede perché investono miliardi nella corsa al riarmo, tanto

di sinistra italiana. Pur nella crisi, la ricchezza complessiva continua a crescere, solo che si concentra nelle mani di poche persone e così si distribuisce in modo indecentemente ineguale. E infatti le altre sono sempre più povere. Così, dire che a 50.000 italiani, vale a dire coloro che hanno un patrimonio personale netto superiore ai 5 milioni di euro, chiediamo un piccolo sacrificio in nome della collettività. È una proposta sensata e coraggiosa, quindi sì a una patrimoniale sui super ricchi. Ora, voi sapete che io non sono, diciamo così, né dell'una né dell'altra parrocchia, e lo dico da una vita, sono un libero pensatore, sono uno speaker messo da questa parte che dice semplicemente la sua. Ecco, però in effetti potrei essere anche favorevole alla patrimoniale per questi super ricchi, perché poi se tu vai a verificare come hanno accumulato le ricchezze, magari arrivi anche a scoprire che il 95% di questi super riccastri non le meritano queste ricchezze per svariati motivi, no? Perché poi è chiaro che in Italia tanti ricchi hanno fatto successo economico chissà come, no? Nella migliore delle ipotesi per raccomandazioni o per corruzione o perché magari hanno lavorato non dichiarando tutto quello che guadagnavano, con gente sottopagata o perché magari hanno frodato il prossimo con qualche truffa, no? E quindi alla fine dei conti, se non dovessero accettare la patrimoniale, io a questa bella gente manderei tanti di quei controlli fiscali, mamma mia, è che te lo dico a fare. 19:42, la buona serata vi giunga da parte del sottoscritto Nello Surace da questa parte dei microfoni, e stiamo seguendo anche noi da questa parte le fasi più salienti. Ormai credo che siamo quasi alla fine per quanto riguarda la partita della nazionale italiana femminile di pallavolo, terzo set vinto 25-12, e a breve vi sapremo dire qualcosa di ulteriormente importante.

cantante americano di musica soul R&B, Chuck Jackson, ritrovato dal 1989 All Over the World con questo brano che è stato all'epoca prodotto, scritto anche insieme al prolifico produttore britannico Ian Levine. Nell'appuntamento di oggi 19:47 i minuti, attenzione cari, perché dobbiamo parlare, le solite cose. Come sapete, sarà prorogato fino a giovedì questo taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia di concerto con quello dell'Ambiente, e praticamente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale provvedimento che attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA del mese di agosto. Ma voi avete notato qualche, diciamo così, diminuzione? Io no. In due settimane benzina da 1,90 a oltre 2 euro. Lo stipendio qui se ne va di benzina. E aumenta tutto, ma mai il volume delle nostre tasche. Assolutamente no. E poi la cosa bella, no? È che in Italia tu sopravvivi e qualcuno magari anche ti dice: ma noi italiani costiamo troppo. Noi italiani costiamo troppo? Ma altro che festeggiare a Bari! Qui bisognerebbe fare una bella rivoluzione stile Francia, altro che governo più longevo. Ma dai, ma

amici, dopo la quasi paralisi agostana, a settembre, come sapete, il paese si è rimesso in moto e vabbè, ma a quale prezzo? Il ritorno a scuola e al lavoro si traduce per le famiglie italiane in un appuntamento spiacevole per portafoglio e con la calcolatrice in mano. Da un lato la simultaneità delle spese obbligate, dall'altro i rincari che quest'anno sono significativi anche come effetto delle tensioni internazionali. E allora, sui bilanci domestici già provati dagli aumenti di gas e luce, benzina, gasolio e alimentari, si abbatteranno anche gli extra per libri e corredo scolastico e le quote di iscrizione per tutte le attività pomeridiane che i figli frequenteranno nel corso dell'anno. E con una inflazione annua al 2,9% a luglio, la ripartenza rischia di diventare uno slalom impossibile tra un'uscita indispensabile e l'altra. Secondo le stime di Facile.it, tra settembre e dicembre una famiglia tipo sul mercato libero con prezzo indicizzato potrebbe spendere 982 euro per luce e gas, 270 euro in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un aumento che potrebbe arrivare al 40%. Nel dettaglio, la spesa stimata per l'elettricità è di 273 euro, con un incremento del 27%, quella per il gas di 709 euro, con un incremento del 43%. Anche le stime di Nomisma Energia, riportate dal Corriere della Sera, fotografano una forte pressione sulle famiglie. Nel 2026 la spesa potrebbe aumentare di 110 euro per l'elettricità e di 347 euro per quanto riguarda il gas rispetto all'anno precedente. Una situazione che rende particolarmente rilevante anche la scelta tra offerte indicizzate e a prezzo fisso. Il secondo fronte del salasso è quello dei carburanti. Ne abbiamo già parlato, chiaramente. Abbiamo detto anche di questa misura temporanea, del calo delle accise, ma chi ci crede? E secondo Nomisma Energia, una famiglia tipo che consuma 1000 litri di carburante all'anno spenderà nel 2026 circa 356 euro in più rispetto all'anno scorso, con un incremento del 22%. Il caro carburanti non pesa solamente sul piano dell'auto, ma avrà ripercussioni anche sui costi di trasporto delle merci e quindi potenzialmente sui prezzi finali di molti beni, e su quel fronte le stime sono difficili da tirare. Chiaramente, per chi usa l'auto si aggiunge la polizza. A luglio il premio medio nazionale RC Auto era in media di 646,97 euro, in calo dell'1,3% su base annua, ma in aumento del 3,7% rispetto

10 euro contro i 456,73 euro del Friuli Venezia Giulia e i 532,18 euro del Veneto. Anche gli altri mezzi di trasporto registrano aumenti. Tra febbraio e luglio i prezzi dei trasporti sono cresciuti del 5,4% in Italia. I voli nazionali a luglio costavano il 6,2% in più rispetto a un anno prima e nei prossimi mesi l'aumento dei biglietti aerei potrebbe arrivare al 10-15%. Stesso discorso anche per quanto riguarda il trasporto marittimo, che ha già registrato rincari medi del 15%. Sui mezzi pubblici gli aumenti variano da territorio a territorio. In Lombardia, per esempio, incrementi del 3,89% per i servizi ferroviari di Trenord e dell'1,85% per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Nella provincia di Venezia gli aumenti sono compresi tra il 5 e il 10%. In Campania il trasporto è già salito del quasi 6%, mentre in Emilia-Romagna dell'1,32%. Poi settembre porta l'ineludibile spesa scolastica. Secondo Federconsumatori, per ogni studente il materiale scolastico costa in media 673 euro, con un incremento del 2,3% rispetto all'anno scorso. A tutto questo si aggiungono 545,66 euro medi per i libri, in aumento dell'1,6%. Poi per chi inizia un nuovo ciclo il conto sale ulteriormente. Uno studente di prima media spenderà oltre 561 euro per i libri e due dizionari, mentre per uno di prima superiore libri e quattro dizionari arrivano a 805,15 euro. Poi vabbè, dicevamo anche del fatto che a settembre molte famiglie devono mettere in conto anche le iscrizioni alle attività extrascolastiche tipo sport, danza, musica, lingue e altri corsi. Quindi, secondo il centro studi Money Farm, per un bimbo tra 6 e 8 anni l'attività sportiva può costare da 1000 a 2250 euro l'anno, mentre un corso bisettimanale potrebbe variare tra 20 e 110 euro al mese. Me fermo, perché non tarda che la Findomestic aprirà uno sportello nel reparto ortofrutta

Però un po' di pazienza, perché in questi giorni sono impegnati a festeggiare, quindi poverini, non stressiamoli assolutamente. Oh, deve possio. Mannaggia. E poi leggevo anche che nel 2025 la spesa sanitaria pubblica pro capite piazza l'Italia al 15° posto tra i 27 paesi europei dell'area OCSE e in ultima posizione tra quelli del G7. E quindi questo sottofinanziamento pubblico della sanità non è una questione per addetti ai lavori, ma una criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario nazionale. E quindi se da noi la spesa sanitaria pubblica 2025 è pari al 6,2% del PIL, sono 14 paesi europei dell'area OCSE che vanno a destinare a questa voce una quota di PIL superiore a quella dell'Italia, quindi un differenziale che varia dai 4,8 punti percentuali della Germania ai più 0,2% ai più 0,2 della Repubblica Slovacca, e la spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia è pari a $3,952, ben 909 in meno rispetto alla media OCSE. Vi basta? Ecco. Oh. E poi in effetti potrebbe essere anche un problema di potere di acquisto, perché io posso anche mettere più soldi, ma se il potere di acquisto cala più della percentuale di aumento che un governo ha effettuato con quei soldi in più, rimango come prima o magari ci faccio anche meno, no? Un po' come gli stipendi degli italiani e il caro vita. Bene, mi pare che siamo giunti davvero alla fine. Eh sì, mancano pochi secondi all'arrivo delle ore 20, quindi ci prepariamo per i saluti finali. Già pronta la nostra ultima traccia, Kicking Back di LTD dal 1983, canzone sulla quale il sottoscritto Nello Surace vi ringrazia per averlo gentilmente supportato sin qui. Vi do appuntamento a domenica prossima, domenica 13 settembre, dallo stesso orario, dalle 14 alle 20, ringraziando chiaramente le emittenti collegate con noi in Piemonte Radio Villa Sound, in Veneto RVD 87.7, in Calabria Radio Medua Movida, Radio Amore Catanzaro, le nostre digital radio RTA Planet, Radio Mille Cuori, Radio Patata, Punto Radio Veneto, Radio Fa Buon Sangue, Radio Antenna Ionica, Radio Messina e Skylab 91. Alla prossima! Buona serata a tutti! Buona

0: Mario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

80 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni 70.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: 80 in condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Tra poco, Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.

0: preoccupazione su El Niño, il ciclo climatico legato al riscaldamento degli oceani. Secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, il Pacifico sta diventando sempre più caldo, l'atmosfera satura di vapore acqueo potrebbe scatenare un'ondata climatica che investirà parte di altri continenti e potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. L'ultradestra di Alternative for Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia-Anhalt, superando il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa, sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato Siegmund. Netto il crollo degli altri partiti, la CDU si dimezza al 17%, SPD e Die Linke scendono al 9%, seguiti dai Verdi. Il partito rossobruno BSW al 5% potrebbe essere l'unico ad allearsi con AfD, perché le altre forze confermano il cordone sanitario. Con un'affluenza record dell'80%, l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e messo sotto forte pressione il governo di Merz. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1% contro le nostre precedenti previsioni più caute. Ieri è stata anche la giornata delle opposizioni. Elis Line ha rinnovato le proposte del PD per impiegare 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Conte, leader del 5 Stelle, attacca la Meloni sulle spese previste in favore della NATO, definite irresponsabili. Per Bonelli di AVS è necessaria la decarbonizzazione al 40%. Finisce 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della domenica di Serie A. Vantaggio rosso-nero di Cissé, replica bianconera nel recupero del subentrato Gatti. Tra le altre gare vince il Frosinone, pari in Parma-Monza e Bologna-Sassuolo. Stasera il terzo turno si completa con Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo 3 KO di fila, ha esonerato Grosso, al suo posto torna Vanoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Top Italia.

0: Bella su.
1: La tua radio sta suonando.
2: Station by station. We're land of the nation.
1: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.

0: Sono le 10:01.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, per chi ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.

0: Sassonia Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato il leader Sigmund, netto il crollo degli altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazioni in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla A1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto, e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami tossicologici per l'uomo che, prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia, ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico. I primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. E quanto rende noto Trenitalia, che fa sapere garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
2: Raffica da 10 grandi hit di tutti i tempi.

10 Raffica da 10. Raffica da 10.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: 10
0: 10 10
1: Raffica da 10.
0: 10 grandi hit di tutti i tempi.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale
2: esagerata.
1: 10
3: Raffica da 10.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Da Radio Patata, multi big.
1: Multi big.
0: Tre successi.

0: orario.
1: Sono le 11:05.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco,
5: Insert Coin.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati da Jenny De Gaetano, una domenica italiana straordinaria, anzi leggendaria per il fuoriclasse della Formula 1, soltanto ventenne Kimi Antonelli, sfortunata nel risultato, ma comunque altrettanto da incorniciare quella delle sempre meravigliose ragazze del volley guidate da Julio Velasco. Iniziamo dall'impresa, quella del pilota della Mercedes, in trionfo a Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano, Ludovico Scarfiotti. Non bastasse, partendo dalla 19esima e ultima posizione in griglia del Gran Premio d'Italia, così da meritarsi il tributo anche dei tifosi della Ferrari, alle prese con l'ennesima delusione del cavallino. Ma ascoltiamo la gioia di Antonelli.
8: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
7: In classifica piloti, Antonelli a 66 punti di vantaggio sul compagno della Mercedes Russell, 76 su Hamilton, e si torna in pista domenica a Madrid. Abbiamo accennato all'Ital Volley femminile che dopo mondiali e olimpiadi fallisce stavolta l'assalto all'Europa, battuta 3-2 nella finale di Istanbul dalla Turchia, padrona di casa. Ma guai a parlare di delusione al CT. Julio Velasco.
9: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze anche oggi che non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto se potevano non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo si può perdere molando. Noi non abbiamo molato, noi abbiamo vinto mondiale soffrendo semifinale e finale, che l'abbiamo vinto per due palloni in più, perché sennò quando si vince ci si monta la testa, noi siamo i migliori, come mai si perde?
7: Cambiamo argomento, tanto tuonò che piove dopo gol e spettacolo regalate da Inter-Napoli e Roma-Atalanta, si è conclusa 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della terza di Serie A. Accade tutto nella ripresa, dopo il palo di Consensao, vantaggio rossonero del subentrato Sissé, replica nel recupero di Federico Gatti in campo da soli 3 minuti. Il Milan non meritava di vincere, onesta l'analisi di mister Amorim. In casa bianconera Luciano Spalletti pretende dai suoi uno scatto in avanti.
10: Riuscire a trovare quel livello che ci vuole, il livello da Juventus, qui ci vuole il livello da Juventus, e non va fatto quando c'è la luce, quando c'è la ribalta, quando ci sono le urla di tutte le persone, va fatta quando sei da solo a casa nel silenzio, quando sei a fare un'analisi di chi sei, di chi vuoi essere, perché sei qui.
7: Questi gli altri risultati di ieri: Frosinone Venezia 3-2, Bologna Sassuolo 2-2, Parma Monza 1-1, stasera doppio posticipo alle 18:30 Cagliari Lecce, alle 20:45 Udinese Lazio. Intanto la Fiorentina senza punti dopo 3 gare ha esonerato Fabio Grosso, richiamato Paolo Vanoli, artefice dell'ultima salvezza, e domani scatta la Champions, Real Madrid Inter. Monday night anche per la terza di Big Match Palermo Sampdoria. In caso di vittoria stasera i rosanero balzerebbero al primo posto in solitaria a punteggio pieno. Ieri paura e sollievo a Castellammare di Stabia per il malore occorso in campo al difensore del Pisa, il bulgaro Bozinov, ricoverato in ospedale per un malore, fortunatamente solo una crisi di disidratazione. Tennis, nonostante sia reduce da 6 mesi di stop per l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz prosegue il suo cammino agli US Open, inanellando la 18esima vittoria consecutiva negli degli slam che gli vale stavolta un posto nei quarti. Ieri lo spagnolo 3 del mondo ha sconfitto 6-4, 6-3, 6-4 l'americano Paul. Domani troverà un altro americano, Ben Shelton, che nella notte si è sbarazzato del greco Tsitsipas. Tra le donne avanza la Sabalenka. Infine il basket ai mondiali femminili a Berlino, Italia ad un passo dall'impresa contro gli USA. Vittoriose 55-52, stasera alle 20:45 sfida per il secondo posto contro la Cina. Ed è tutto, a più tardi.
0: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.

0: Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: Back in the days. Il passato suona la radio.

0: protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

Radio Patata, scalda la tua giornata. Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44.

0: le 14:59.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. La vittoria dell'AfD scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Lo ha detto, secondo quanto riportato dalla stampa, il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere il nostro partito, ha aggiunto Merz. Ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Crolla la CDU stessa, che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD, che raggiunge l'8. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. È affollatissima, stimata oltre 350.000 persone la presenza a Belgrado ai funerali di Ratko Mladic, l'ex generale serbo bosniaco morto a 84 anni all'Aia mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra, in particolare per il massacro di Srebrenica, dove nel 95 furono uccisi oltre 8.000 bosgnacchi musulmani. Destinati a far discutere gli onori e la presenza di diversi ministri e del figlio del presidente Vucic. Protesta a Bruxelles, solidali alle vittime, venerazione incompatibile coi valori europei, commenta la commissaria all'allargamento COS, annunciando l'annullamento della propria visita in Serbia. Oltre 1.000 persone ieri a Firenze al presidio per ricordare Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso sul viadotto della A1 a Barberino di Mungello dall'ex fidanzato. Applausi hanno accolto la madre della vittima, che è scesa in strada per salutare la sindaca del capoluogo toscano, Sara Funaro. Oggi in sede di udienza di riesame dimostreremo che non ci sono più le esigenze cautelari e che sono scaduti i termini. Inoltre l'ipotesi accusatoria della procura di Roma non può reggere, come anche la competenza territoriale. Così l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Calcio infine, con Roma e Inter al comando della classifica a punteggio pieno, si completa stasera la terza giornata di Serie A alle 18:30 Cagliari-Lecce, alle 20:45 sarà la volta di Udinese-Lazio. Posticipo anche per la terza di B alle 20:45 Palermo-Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Questa è Radio Patata.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Gnagno Rotation. Solo su

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: You're the part. You're the part. You're the part.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: You are listening Europe Chart, the best Europe singles. Euro 1.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: Poco.
1: Only the best.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Segnale orario.
4: Sono le 17.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Mentre la Serie A sta per chiudere la terza giornata e passare il testimone alla Champions League al via domani, sono ancora forti le emozioni per una domenica da brividi per lo sport italiano. Riviviamo il trionfo di Kimi Antonelli a Monza e l'argento europeo dell'Italvolley donne nel servizio di Jenny De Gaetano.
8: Come la nazionale italiana unisce tutti Kimi Antonelli, anche nel tempio Ferrari. Poco importa lui al fiere Mercedes, spinto dai 400.000 innamorati del cavallino. Dal 19esimo e ultimo posto fino al trionfo 60 anni dopo tal Ludovico Scarfiotti, ultimo re azzurro del Gran Premio d'Italia. Gioia e incredulità agitano l'animo del ventenne bolognese.
9: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
8: In classifica Antonelli ha più 66 su Russell, più 76 su Hamilton e domenica si va a Madrid, ma i cori e gli applausi li meritano anche le azzurre del volley, perché il KO in finale degli europei contro la Turchia non è una sconfitta, è un'altra medaglia d'argento. Parole e musica di Julio Velasco.
10: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche che non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto si poteva non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo, si può perdere molando. Noi l'abbiamo molato.
7: Accennavamo al campionato che stasera propone gli ultimi due incontri della terza di Serie A. Alle 20:45 Udinese-Lazio, in caso di successo i biancocelesti raggiungerebbero in vetta la classifica a punteggio pieno Inter e Roma, ma si parte alle 18:30 con Cagliari-Lecce. L'approccio dei tecnici, il padrone di casa pisacane, il salentino Di Francesco.
11: Mi aspetto un Lecce accorto, che sa l'importanza della partita, anche se sono passate solo due giornate, ma se si perde pesa. Mi aspetto una partita che all'interno avrà più partite, mi riferisco soprattutto alla lettura dei momenti che faranno la differenza.
12: Mi posso aspettare un po' di tutto, poi vi assicuro, in un contesto, in un campo non facile, dove ci sarà un gran tifo, un gran pubblico, e per noi sarà molto importante approcciare meglio la gara. I primi 20-25 minuti sono fondamentali.
7: Siamo alla vigilia del primo turno di Champions League. Ad aprire le danze per le italiane sarà domani l'Inter, che nel Bernabeu, teatro nel 2010 del trionfo Champions valso il triplete sotto la guida di José Mourinho, fa visita al Real Madrid, che in panchina ha proprio lo special one.
13: Non è una partita normale per me. Nell'Inter mi vedono come un amico, sicuramente prima della partita e dopo la partita. Non è che ci sono tanti nel mio tempo, però sarà sempre un piacere vedere, anche se non conosco gente che difende l'Inter, prima e dopo. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, e non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
7: Mercoledì il Napoli riceverà l'Arsenal, giovedì il debutto della Roma a Istanbul col Fenerbahce e del Como in casa con l'Ipsia. Stasera si gioca anche in Serie B, con la terza giornata chiusa dal big match Palermo-Sampdoria. Si inizia alle 20:30. Tennis, c'è un solo italiano ancora in corsa agli US Open, che oggi vedono gli ultimi quattro incontri degli ottavi. Ostacolo altissimo per Luciano Darderi, che nella notte italiana affronta il numero uno del tabellone, Alexander Zverev. Basket, mondiali femminili a Berlino, va in scena l'ultimo turno della fase a gironi. Dopo l'impresa sfiorata con gli Stati Uniti, vittoriosi di soli tre punti, l'Italia affronta la Cina in uno scontro diretto per il secondo posto nel gruppo. Palla 2 alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.
2: Business.

0: a quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: quale orario?
1: Sono le 18.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Ora ben trovati da Alessandro Cisilin. La politica tedesca travolta dal ciclone AfD, non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta, non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra, che punta a distruggere la CDU. In Sassonia-Anhalt l'estrema destra supera il 44% dei voti, crolla la CDU che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9. E nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare autonomamente il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore della Fidel Sigmund. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me, è quanto ha detto Walter Lavitola stamani durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere il mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Abbiamo chiesto i domiciliari, fanno sapere i legali di Lavitola. Tragedia sfiorata stamani a Roma, crollato un solaio all'interno di un negozio in via Cola di Rienzo. La palazzina era in fase di ristrutturazione. Quattro persone sono state estratte dalle macerie dei vigili del fuoco, tutte incolumi. L'intero palazzo è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria per stabilire dinamica e cause del crollo. E per il calcio è già vigilia della prima giornata di Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter domani di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal, giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 18.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama. Only the best.

0: Meteorologia e climatologia.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'anticiclone africano ben saldo sul nostro territorio. Inizialmente favorirà una giornata stabile ed assolata. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei rovesci di pioggia sull'Appennino meridionale, così come anche sui rilievi del nord Italia verso sera. Le temperature massime diurne resteranno ancora piuttosto elevate, specialmente nelle aree interne della nostra penisola, dove localmente si arriveranno a toccare ancora i 34-36 gradi, qualche grado in meno sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
3: OTB, only the best.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa. Da Old Wide West è arrivato il nuovo menù.
3: Però buona sta burrata.
4: Ma che burrata, nonno? È burrito.
3: Vabbè, burrata, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
1: Lino, si dice Old Wild West.
3: E io che ho detto? Old Wild West.
5: Ristora azione.
6: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
5: Stop, buona la prima.
6: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora. Qualità al prezzo giusto.
7: IVA inclusa.
8: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Battleria.
1: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. OTB, only the best.
2: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento.

attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Nel tuo cuore. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: questa è Radio Patata. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.
1: Segnale orario.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Benvenuti su Radio Patata. Il piacere della buona musica.
1: Segnale orario.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco.
6: Pop Chart. Salida del vuelo con destino a la

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera da Alessandro Cisilin. Il terremoto AfD travolge Berlino e supera i confini tedeschi. L'estrema destra stravince in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere Merz ammette la sconfitta, ma non si dimette. CDU ed SPD ridotte ai minimi termini. Sentiamo Marco Mancini.
5: La Germania non solo fa i conti con il ciclone AfD. L'estrema destra ieri ha stravinto le elezioni locali in Sassonia-Anhalt, un land della ex DDR, superando la quota del 44% dei voti. Non mi dimetto. La loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz, a detta di tutti il grande sconfitto, ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra, che punta a distruggere la CDU. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%, ma nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD Sigmund. Esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non distoglieremo lo sguardo e non resteremo in silenzio nel momento in cui la dignità umana verrà violata, la nostra democrazia messa a rischio o svuotato lo Stato di diritto.
4: E intanto si allarga ancora lo scontro diplomatico tra Berlino e Mosca dopo che il governo tedesco ha accusato la Russia di presunti tentativi di attacco ibrido sul proprio territorio, tanto da disporre la chiusura del centro culturale Casa Russia. Il Cremlino, che aveva già risposto chiudendo il Goethe Institute nella capitale, annuncia oggi la sospensione del consolato tedesco a San Pietroburgo. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, ha detto intanto Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. E secondo la stampa ucraina, il presidente americano Trump avrà in giornata una conversazione telefonica col presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky. È stata un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un ventenne è stato ucciso ad Haggia in scontri coi coloni israeliani. Ma a sorpresa sul West Bank, il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su pressione americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dai coloni. La Lega Araba, intanto riunita al Cairo, rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato. Ora in Italia con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me, e quanto ha detto Walter Lavitola stamani durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere mandante, reo confesso, dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Abbiamo chiesto i domiciliari, fa sapere il legale di Lavitola Arturo Cola. Dal forum di Cernobbio, concluso ieri, anche un appello per trattenere in Italia i giovani talenti del paese. Serve una strategia nazionale per attrarre, trattenere e valorizzare il capitale umano qualificato. Sentiamo.
6: La crescita economica e sociale del paese passa anche attraverso politiche volte a trattenere i talenti, e quanto emerge dallo studio, comprendere e contrastare il fenomeno della perdita dei talenti, la roadmap per l'Italia realizzato da Tea Group in collaborazione con Philip Morris Italia. Pasquale Frega, presidente, amministratore delegato
7: di Philip Morris, continuerà a lavorare su questo tema, forte anche della propria esperienza di saper attirare, trattenere e sviluppare talenti. Io credo che ci siano due parole chiave: il primo è formazione, il secondo è saper dare loro maggiore responsabilità. È un tema di cultura imprenditoriale questo.
6: Solo negli ultimi 10 anni l'Italia ha perso oltre 300.000 cittadini qualificati, con un grosso impatto sulla competitività del paese. Nel solo 2024 oltre 141.000 italiani, 45.000 dei quali laureati, hanno trasferito la residenza all'estero, capitale umano che non contribuisce più al sistema paese, per formare il quale lo Stato spende 7,2 miliardi di euro all'anno.
4: Alle 21 di stasera scatta un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti servizi essenziali domani dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, ma Trenitalia esorta comunque i passeggeri a informarsi sul proprio convoglio prima di recarsi in stazione. Calcio infine, due incontri chiudono stasera la terza giornata di Serie A, mentre è già in clima Champions. L'Inter, prima delle 4 italiane in lizza a scendere in campo domani a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho. Gerardo De Vivo.
8: L'Inter, campione d'Italia, 3 vittorie su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire la musichetta dei sogni, quella della Champions. Pronti via l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi. Vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu. Il Real, tornato a casa dell'ex Mourinho, per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. Per la Roma il debutto in Coppa a Istanbul col Fenerbahce giovedì, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con l'Ipsia, mentre mercoledì il Napoli aspetta l'Arsenal, emozioni forti garantite contro i campioni della Premier. Intanto stasera in tema campionato il terzo turno si chiude con un doppio Monday Night, Cagliari-Lecce, già punti importanti nella corsa a salvezza, e alle 20:45 Udinese-Lazio. In caso di successo i biancocelesti di Gattuso raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
9: Buonasera dalla redazione sportiva, vigilia di Champions League per José Mourinho, che domani sera inizia il cammino con il suo Real Madrid dal Santiago Bernabeu. Arriva l'Inter, una squadra che occupa parte del suo cuore e con la quale vinse lo storico triplete nel 2010, alzando al cielo il trofeo della Champions proprio a Madrid. Il portoghese lo ricorda così.
10: In questo momento è il mio stadio, però al di là di essere il mio stadio, perché lavoro per il Real Madrid, sarà sempre il mio stadio desde ese maggio de 2010. Sarà sempre un stadio iconico per l'Inter.
9: Al Bernabeu l'Inter scenderà in campo con la coppia Lautaro-Thuram finalmente assieme dal primo minuto. Questa la prima certezza in vista dell'esordio nerazzurro in Champions. Federico Di Marco invece resta a casa a scopo precauzionale. L'esterno nerazzurro ha accusato una lieve distorsione al ginocchio nella gara di sabato contro il Napoli. E mercoledì sera invece al Maradona arriva l'Arsenal per l'esordio in Champions del Napoli, che cerca riscatto dopo 2 sconfitte di fila in campionato. Allegri contro i Gunners annuncia qualche cambio in formazione, ma non in difesa. Per la Serie A oggi si chiude la terza giornata. La Lazio, di scena Udine questa sera, si trova a fare i conti con le assenze. Dall'elenco dei convocati di Gattuso, diramato dalla società attraverso i propri canali ufficiali, mancano infatti Marusic, Rovella, Dele Bashiru e Cataldi. Presente invece Gudmundsson alla prima convocazione con la maglia biancoceleste, così come gli altri nuovi acquisti Frattesi e Pinamonti, pronti a partire titolari nella sfida ai bianconeri friulani. Fischio d'inizio alle 20:45. In corso Cagliari-Lecce. Per il tennis si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open. Grande attesa per il match della notte italiana.

sulla terra rossa di Roma. Dopo la vittoria sulla Cechia e la grande prova contro il team statunitense, perdendo solo nel finale, l'Ital Basket femminile si gioca il secondo posto nel gruppo D dei mondiali di Berlino contro la Cina, con entrambe le squadre già sicure di prendere parte agli spareggi per avanzare ai quarti di finale. Palla a 2 alle 20:45. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: soon.
1: Meteorologia e climatologia.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'anticiclone africano ben saldo sul nostro territorio. Inizialmente favorirà una giornata stabile ed assolata. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei rovesci di pioggia sull'Appennino meridionale, così come anche sui rilievi del Nord Italia verso sera. Le temperature massime diurne resteranno ancora piuttosto elevate, specialmente nelle aree interne della nostra penisola, dove localmente si arriveranno a toccare ancora i 34-36 gradi, qualche grado in meno sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
4: Pronti ragazzi, via! Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari. Un nuovo appuntamento con il DJ Box è praticamente iniziato da un pochetto di secondi. 60 minuti da vivere intensamente con la musica dance degli ultimi 50 anni, come dice la mia bella voce fuori campo. A questo punto direi di non perderci in chiacchiere, anche perché anche quest'oggi abbiamo tanta musica da discoteca di tutti i tempi da regalarvi. Siamo belli ruvidi! Yeah!

Il DJ Box di quest'oggi, amici, lo abbiamo aperto con questo pezzo tutt'altro che leggero, è Play That Funky Music, pezzone di quelli belli robusti della disco degli anni 70. Ma ora, ragazzi, proseguiamo il nostro percorso, perché decennio dopo decennio dovremo arrivare alla parte dedicata all'Afro Time di metà programma, e poi ci sarà la seconda cinquina di pezzi. Il tutto verrà completato con il disco ballato in italiano. Siamo ora nel 1983 per questa bella produzione milanese di Turati e Chieregato. Loro sono i Flex, quelli di Love Team from Flexi Bowl.

dal precedente mix degli anni 80 e per la precisione del 1983 siamo passati a qualcosa degli anni 90 e per la precisione proprio del 1990. Questi erano i superlativi 49ers, creazione del Gianfranco Bortolotti DJ. Move your feet, ragazzi. Ora passiamo agli anni 2000. Qui siamo insieme ai Room 5. Si era nel 2006. Tra poco, ragazzi, dopo il secondo pezzo degli anni 2000, ci sarà l'appuntamento con l'Afro Time di metà programma, dopodiché si passerà alla seconda parte, costituita da altre 5 canzoni e poi il disco ballato in italiano.

0: Quest'oggi a chiudere la nostra prima cinquina di pezzi dance dagli anni 70 fino quasi ai giorni nostri è stato Calvin Harris con Drinking from the Bottle.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
0: Ed ora ragazzi ci attende l'Afro Time. Dopodiché arriverà anche la seconda parte del nostro DJ Box.

Il giro di boa lo abbiamo già effettuato anche quest'oggi, ormai a nostra disposizione non abbiamo che una ventina di minuti. Nel frattempo abbiamo ospitato anche Karen Young con Hot Shot ed ora Venus, loro si chiamano Bananarama. Nel 1986 uscivano con questa bella cover, un pezzo storico.

Una canzone di quelle che sono indimenticabili perché ci ricordano un'estate degli anni 90. Lei era la bravissima, o è la bravissima, Alexia. L'abbiamo ritrovata con la sua The Summer's Magic alle sue spalle, niente proprio di meno che W, alias Roberto Zanetti, che tante canzoni dance ha realizzato sia negli anni 80 che negli anni 90. Passiamo ad un'altra artista che ci riporta agli anni 90, ma in questo caso la ritroviamo negli anni 2000. Lei si chiama Neja, ci regala questo pezzo molto particolare come ritmica.

0: Mi dispiace tagliare questa Thank You da DJ Antoine, ma abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, dunque ci attende il disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: Dal 1900, ma che dal 1900? Dal 2016 del DJ Antoine, eccoci tornati indietro di un po' per questo brano che ci riporta addirittura agli anni 80. Lui era un giovanissimo Raff che cinque anni dopo, il successo ottenuto con Self Control, entra a pieno titolo nella musica leggera italiana con questa sua Ti Pretendo. E su queste note, ragazzi, io, Marco Mari, ho terminato il mio tempo a disposizione. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi attendo alla prossima, proprio facendovi ascoltare un pezzetto di Raff con Ti Pretendo.

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco,
1: I Play Dance Chart. I 15 sali.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Airplay Dance Chart. I 15 saliscendi.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: State ascoltando Airplay Dance Chart.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: e contattaci all'800-625-555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi

0: orario.
1: È mezzanotte e 5 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
4: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

0: Mediterraneo. È l'una e tre minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Back to back. Let's go. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: ciałam.
1: This boogie's in my soul. 1976 records.

Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in 45 anni di storia della radio.